Mi piace la Romagna che si sveglia alla mattina col sole sulle case dei paesi su in collina. Mi piace la Romagna quando ride per la strada, le frasi dentro i bar, il vino rosso, anche la piada. Mi piace la Romagna che si sdraia sotto il sole.

È il chitarrista della musica solare, è lui che nel 1980 è riuscito a creare questo suono, questo modo, questa idea di come la musica stava crescendo in quegli anni. Pier Martinetti e la sua chitarra dedicata a Giorgio.

0: Benedetti.
1: Grazie.
0: Allora, è il fisarmonicista che sinceramente ha dato una svolta e ha cambiato la marcia di quello strumento, ma non tanto nel saper o meno suonare più o meno di altri o quello che può essere l'apprezzamento del musicista, no, è nello stile, nel modo di stare, di vestire, nel creare il look nuovo per il fisarmonicista, quello del liscio, del nuovo liscio. Walter Giannarelli, la fisarmonica italiana. E qui entra subito in azione un grande assolo che ha dato una svolta nell'arrangiamento e nello stile. Walzer latino.

Walter Giannarelli. Ma continuate con l'applauso, continuate, proviamo a vedere cosa succede. Proviamo, insistete, un po' di più. Fiorenzo Tassinari. Cosa gli vuoi dire a lui? Cosa gli vuoi dire? Niente, sapete già tutto. È il più grande sassofonista che il mondo del liscio può permettersi. Fiorenzo Tassinari, opera.

0: grazie.
1: Bellissimi. Da questo palco vedervi è veramente bello. Siete troppo belli. Io lo sapevo che quelli che vengono a ballare in liscio sono tutti belli. Tutti belli.

0: Mauro.
1: Sì.
0: Mauro. Mauro Ferrara.
1: Grazie.
0: Mauro.
1: Sì.
0: Prendiamo la bicicletta, andiamo.
1: Prendiamo la bicicletta, oh, Moreno, andiamo.

Adesso vediamo che su questo accordo cosa può succedere, perché quando arrivano gli accordi tipo re maggiore, sai, re maggiore sono quegli accordi che hanno fatto grande la musica romagnola. Vediamo un po', vediamo.

0: ci sono tantissime canzoni che ci potrebbero portare a pensare di fare una dedica a Raul Casadei. Io ho scelto questa perché è una canzone che ho scritto insieme a lui ed è una canzone che parla di amicizia, cosa che questa sera veramente si esprime al massimo, perché siamo veramente qui tutti insieme con una grande voglia di amicizia e di musica, musica che amiamo. Con un applauso a Raul Casadei, un pensiero, questo grande artista con cui noi abbiamo condiviso canzoni e momenti straordinari. La canzone si intitola L'amicizia.
1: Moreno in biondo.

Grazie, viva l'amicizia. Ritorna Fiorenzo Tassinari con il suo sax. Qui scendono gli angeli e si crea un'atmosfera meravigliosa con lui, insieme a lui. Angeli.

0: Scinari.
1: Eh beh, insomma, qui si parla Orchestra Casa Dei, grande evento, extra liscio, perché adesso entriamo nell'atmosfera degli extra liscio con questa baciata dal titolo Riviera Romagnola. Mauro Ferrara rientra e tu gustati e facci ascoltare questa baciata in stile extra liscio.

0: Bene, si sentiva proprio lo stile straliscio in tutta la sua particolarità dell'esecuzione. Andiamo con Cia Cia Cia d'amor.
1: Cia Cia Cia, amore mio. Oh.

belli, belli gli estraliscio, quel mondo così tutto surreale. Adesso però si balla l'Alligalli e lo facciamo con queste canzoni che domani tra l'altro avremo modo anche di registrare. Vi ricordo di un programma televisivo, Paradise Rai 2, tutti venerdì sera, anche quest'anno ci saremo e le canzoni sono anche queste. Le balliamo a ritmo d'Alligalli.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. Ma dai, che facciamo anche il mambo, siamo nella serie Balera e quindi cosa dici? Ci sta,

Ma sì, ma sì, ma sì. Adesso vi voglio vedere a ballare questa qui. Attenzione, guardatemi negli occhi, guardate me, eh. Vi do io la partenza, mi raccomando. Si può andare a destra, a sinistra, avanti, indietro, attraverso e zo. Basta non pestare i piedi.

0: Water.
1: Un attimo che arrivo, che mi metto la chitarra, perché qui la cosa si fa seria. La voglio dedicare questa canzone a tutti gli amici della vacanza Agateo Mare. Sono tanti questa sera, quindi ringraziamo ancora una volta. Anche quest'anno so che si muoveranno tante tante persone grazie a questo, a questi pullman che arriveranno dal Piemonte, organizzati dalla Peschiera, del K11. Quindi un momento Agateo Mare straordinario nella prima settimana del Liscio, che inizierà il 25 di maggio e terminerà il 29 maggio. Saremo in Piazza della Libertà, quindi sarà un centro proprio di musica, di folklore, di tradizioni, di ballo, di Liscio in tutte le sue forme, quelle pop, rock, folk, ognuno con la sua caratteristica, ogni orchestra con le sue cose migliori. E soprattutto ascolteremo, attenzione, per la prima volta ascolteremo durante la settimana del Liscio le canzoni che parteciperanno alla quarta edizione del Festival della Canzone del Liscio, del Festival di San Liscio, che andrà ad effettuarsi il 1° e 2 di luglio. Quindi però nella settimana avremo le canzoni di tutti gli interpreti, le canzoni in gara. Quarto anno è il nostro festival e quindi sarà veramente un momento straordinario. Dedico a tutti voi questa canzone perché un po' ci rappresenta, perché noi siamo così allegri, solari.

Grazie, grazie. La musica bella arriva da tutte le parti, ti avvolge, ti sconvolge, ti prende, ti abbraccia, ti bacia, ti fa vivere, ti fa vivere, ti fa vivere. Però c'è una cosa che non abbiamo ancora fatto, apro una parentesi, perché non si può non fare, non si può non fare un tango. Cioè, adesso che vogliamo parlarne, non è che non possiamo fare. Quindi facciamo Argentango, il super tango del genovese. Argentango. Lo stesso, dai.

passione nel tango e il valzer lento, qui entra protagonista Roberto Morganti con questo fantastico Fascination, direttamente da Monte Carlo. Abbiamo l'assistente Fiorenzo.

pianoforte Roberto Morganti. Il terzinato di una volta, quindi immaginiamo di camminare in riva al mare con il sax di Fiorenzo Tassinari. Vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Carlo da tutta la compagnia. Tanti auguri a Carlo e per te questa passeggiata in riva al mare. Alta

bello! Che bello, che bello, che bello. È anche più bello di come sembra quando suona così. È più bello, è solo bello. Fiorenzo è solo bello. Allora, la prossima canzone. Mauro, voglio Mauro, sei qua. No, perché torniamo a Paradise. Ogni tanto mi viene in mente di fare le canzoni che si fanno appunto in questa trasmissione su Rai 2. L'omaggio a Napoli. L'omaggio a Napoli arriva direttamente dal Teatro San Carlo. Direttamente dal San Carlo di Napoli. Smandolinata, fisarmonica, non so, partiamo. O Sole Mio!

0: Grazie!
1: Mamma mia, strepitoso Mauro.
0: Guarda,
1: allora, io non sapevo quale canzone trovare tra le più adatte per invitare su un palco, prima di tutto, una persona a cui noi vogliamo tanto bene, proprio gli vogliamo bene, anche personalmente un amico caro, e poi è un artista, insomma, famosissimo. E la canzone forse più popolare, giusta, era O Sole Mio, il maestro Franco Bagutti. Ah! È accompagnato da un festeggiato, un compleanno assolutamente fantastico. Oh, mamma mia, che belli che siamo, dica la verità, maestro. Le do del lei, che sembra più importante la questione, le lascio il microfono.
2: No, tu dai del lei perché io ho più anni di te e mi hai già fatto incazzare. Tu mi dai del lei per quello. Ascolta, buonasera a tutti quanti, all'orchestra, che io chiederei un applauso grande, grande, grande, grande. Se c'è qualcuno che si lamenta perché non fanno valzer, non capisce un cazzo. È vero, maestro? È vero, eh? E lei ha più voce adesso di quando aveva 30 anni. È vero? È vero, eh? Allora, facciamo gli auguri a questo signore che oggi compie gli anni. Il nostro Cicci, mitico, storico. Vieni avanti, Cicci, vieni avanti. Poi vi ricordo che io con la mia orchestra sarò qui la festa della mamma il 9 maggio e poi faremo l'ultimo dell'anno insieme tutti quanti. Mi raccomando, non andate in Spagna, non andate in Grecia, ma venite qui. Lo facciamo qui, prendiamo una bella... a Peschiera, Peschiera. Perciò vi aspettiamo tutti quanti. Maestro, mi dica, venga qua.
1: Abbiamo solo un microfono, dobbiamo gestirci questo microfono.
2: Sei peggio di un genovese. Dicono che... No, no, no, lui non ha problemi. Io parlo con te. E tu, saxofonista, che non cambierà mai tutta la vita, eh? Non cambia... È un filosofo, eh? Benissimo, va bene, io non vi voglio fare perdere del tempo, perché voi... C'è sempre stata la pista bella piena, ciò vuol dire che vi hanno fatto divertire, vero? Fateci un applauso, loro. Siete stitici? Siete stitici? Benissimo, pista piena, tanta gente, ma che cazzo volete? È vero questo? Ecco. Giorgio, dov'è? Dov'è Giorgio? Vieni dopo? Ricordati che a mezzanotte c'è la pasta, lo sapete? Batterista? Lei lo sa che a mezzanotte, no, perché il tus? No, no, il tus per me non farlo. A mezzanotte lo sai che c'è la pasta, eh? Andiamo a mangiare tutti quanti. Va bene, grazie, grazie, grazie. Buon proseguimento a tutti quanti, grazie. E vi aspetto il 9 maggio.
1: Bellissimo averti qua, è stata una cosa piacevole. Io ti ho anticipato, ti ho fatto venire qua perché secondo me la canzone che faremo adesso ha bisogno di avere sul palco anche la tua presenza. Non ti do la chitarra, scordatelo, non lo posso fare perché la devo suonare io. Ed è una canzone che sicuramente ci porterà un po' di emozione nel cuore. Prendo la chitarra, Mauro, te sei pronto?
3: Sì.
1: Allora, Fiorenzo, prendi il sax. Tenore. Eh? Ma la sai Cicci, non è facile, eh? Qui le questioni sono poche, qui si suona, quindi bisogna che tutto funzioni quando inizi, eh? Allora, attenzione, vi vogliamo qua vicini. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina, Romagna capitale, alla Peschiera, a Valdengo, dedicata a Cicci.

con un sorriso ogni mattina. Romagna passerà di specchi nel tuo mare.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Ne abbiamo un'altra importante che ha venduto milioni di copie. Mauro, spiegala tu.
3: Devo prendere le parole.
2: Ah, ancora?
3: Perché questa la facciamo ogni tanto. Sbaglio le parole qui.
2: Ogni tanto, l'abbiamo fatta anche ieri sera, ogni tanto.
3: Cici, dove vai? Vieni qui.
2: Me lo portate via, bene.
3: Dovete cantarla tutti insieme a me questa. 1975. Un milione e mezzo di 45 giri venduti dall'orchestra di Raul Frasadei con la mia voce in questo brano.
2: Di
3: dischi. Io non ho
2: venduti.
3: Guadagnato niente, eh? Ho guadagnato solo del gran successo.
2: Il grazie. Titolo:
3: Napoli Foggia, Roma Milano.

Adesso vediamo in quanti canteranno. Vediamo in quanti canteranno con noi queste canzoni. Possiamo iniziare, eh? La partenza, te la ricordi? Dai, via, vediamo, vediamo. Dai.

Va bene, bellissimo, perché insomma sono tante le canzoni, sono veramente tante, valzer, polche, ritmi allegri, ma sicuramente questa è una serata che noi l'abbiamo, come dire, vissuta col desiderio di farvi capire una partenza di una stagione estiva importante per poterle riascoltare questa canzone, ma ne avremo tante altre, tante altre. Però qui adesso bisogna che ritorniamo un attimo anche su quello che è una scaletta di ballo, diciamo, significativa, di quelle giuste, e andiamo sull'angolo ancora extra liscio, perché c'è questa canzone che si intitola Alla fermata ed è speciale per i ballerini del Fox, è speciale per chi vuole ballare da seduto, perché è il famoso ballo da sedia. Si può ballare a Fox o seduti, fare quello che facciamo noi. Seguiteci, decidete voi. Forza, alla fermata!

adesso ritorna ancora il ritmo del cia cia cia con uno spazio dedicato ancora al nostro repertorio Paradise di Pascal Vicedomini. Arriva Swain.

0: Giorgino.
1: Allora, Pier Martinetti, hai tre minuti. Tre minuti, ma perché ci vogliono adesso, eh? Ci vogliono. Direttamente da Bologna, è lui l'uomo simbolo dei viali.

0: Che botta di chitarra, grande Pierre. Giorgio, ti lascio il microfono perché adesso è mezzogiorno. Mi sono alzato adesso, sveglia, hai capito? Quindi possiamo buttare giù la pasta allora. Cosa fai? Noi abbiamo mangiato già troppo. Basta quello che ci hai dato, è stato straordinario.
1: Bagutti secondo me ha fame. Secondo me Bagutti ha fame. Franco Bagutti è andato via. No, è là che fa le pubbliche relazioni Bagutti stasera. E sta qui apposta per mangiare la pasta. Moreno, sei tornato a Valdengo e hai fatto un casino della Madonna.
0: Siamo tornati con una voglia di raccontare quello che per tanti anni Valdengo, la Peschiera, è stato punto di riferimento per Raul Casadei, la sua famiglia, la sua orchestra.
1: Un applauso alla famiglia Casadei, lo facciamo perché il palco è loro. Giorgino! Mauro Ferrara, ragazzi, io ero piccolissimo e giravo in triciclo, giusto?
2: Giravi in triciclo qui dentro, mi ricordo benissimo.
1: Pensate un po' quanti anni, quante belle, che belle storie. Ma tu cos'hai dato da mangiare o da bere a questi tuoi ragazzi? Perché qui c'è un clima che è molto bello questa sera. Si sente proprio, si respira l'amicizia. L'amicizia non è morta.
2: L'amicizia vive ancora.
1: Eh? O no? Figo, no?
0: Sono tutte canzoni che abbiamo fatto e... E abbiamo fatto, prima di iniziare questa avventura, abbiamo fatto una piccola riunione, abbiamo detto, abbiamo fatto una somma di una certa età, abbiamo detto facciamo finta di non sommare, non sommiamo niente, siamo tranquilli, cerchiamo di stare bene, che è quello che serve per poter stare insieme a voi.
1: Che bello.
0: E quindi siamo qua, ci proviamo.
1: Ragazzi, ma avete idea su questo palco chi c'è questa sera? Veramente, non è una svelenata. Giannarelli, Tassinari, Pier Martinetti, Castagno, tutti i ragazzi, Ferrara, Moreno, fantastici, fantastici. L'applauso alla Peschiera deve farlo, perché non è mica sempre facile avere questa gente su un palco in una sera come questa. Quindi un bel applauso lo facciamo. E grazie a voi che siete venuti, perché è importante.
0: Sì, tra l'altro abbiamo amici musicisti che sono con me al mio fianco da tanti anni e che stanno condividendo questa avventura con... Un applauso speciale per Giuseppe Zaghini. Da quanti anni che sei con me con l'orchestra? Mai saranno 20 anni ormai qua. 2017, solo 10 anni? Beh, però intanto. Però 10 anni, tempo vola, non sono pochi neanche 10 anni. Roberto Morganti, ecco, Roberto Morganti batte tutti i record. Perché noi abbiamo suonato, cominciato a suonare insieme con l'orchestra Franco Bergamini, classico internazionale, nel 1982. Quanti ne abbiamo oggi? Insomma, ecco, noi siamo cresciuti da ragazzini insieme. Poi Fiorenzo Tassinari l'ha già detto, insomma, abbiamo veramente una voglia di stare ancora tanto tempo insieme a tutti voi.
1: Mauro Ferrara con Vittorio Borghesi, quanti anni sono? Tantissimi. 74?
2: Con Vittorio Borghesi dal 69 al 74. E venivamo al Faro a Brusnengo. Poi dopo arrivò Cicci, ci portò alla Peschiera.
1: E da lì nato tutto.
2: Ed è lì dopo nel 74 con Casadei, 26 anni, dal 74 al 2000. E poi sono venuto anche con la mia orchestra, Mauro Ferrari, il cuore italiano, che dopo siamo diventati grande evento con Moreno il Biondo.
1: Bene, vuole dire qualcosa?
3: No.
1: Vuole ringraziare la gente?
3: No.
1: E cosa è venuto a fare?
3: Non ho capito.
1: Cosa è venuto a fare qua?
3: Far numero.
1: È venuto a far numero. Facciamo ancora tanti auguri al nostro Cicci, buon compleanno. Allora vi lascio, cosa fai? Ne fai ancora una, poi ci fermiamo o ti fermi?
0: Chiudiamo la prima parte con Romagna Mia, non l'abbiamo ancora eseguita, l'abbiamo aspettata proprio per stare qui con voi e quindi è quello che deve succedere. Qua, vieni qua, venite qua. Lasciamo lo spazio a Mauro qua davanti che ce la canta. Adesso sta facendo delle chiacchiere con degli amici. Vieni Mauro.
4: Le PR.
0: C'è una canzone che devi cantare, probabilmente te. Vieni Mauro. Allora, è la voce di Romagna Mia nel mondo, è la voce che si lega a questa canzone da sempre, come ha detto Riccarda Casadei, figlia di secondo. Mauro Ferrara con Romagna Mia.
5: Voglio sentirmi...

Grazie, grazie, mamma mia. Ma insomma, è una cosa straordinaria. Grazie. È una cosa straordinaria.

Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Conte continuano ancora a suonare, mentre c'è un uomo che è caduto in mare, ma nella nave non si smette di ballare, madame.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Autoscatto sulla luna. Siamo un film in bianco e nero. Siamo un universo intero. Siamo un gioco.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Val Padana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, mercoledì 29 luglio, ciao cari, come state? Spero tutto bene, siete carichi per queste due orette di Energia Contagiosa in compagnia del sottoscritto e del nostro Max Quarti in regia. Ciao Max, buongiorno, serata difficile ieri e ho alzato un po' il gomito. Una festa, quindi oggi sono un po' così, abbiate pazienza, ogni tanto capita. Va bene cari, tra l'altro a proposito di feste, stasera c'è un'altra festona, perché stasera devo andare alla tappa del Radio Liscio Summer Tour, ma ne parleremo proprio tra pochissimo, perché vi ridò tutti i dettagli. Stiamo facendo festa grande con i nostri artisti e poi parleremo di weekend inevitabilmente, perché si avvicina e tanti eventi stanno per scatenarsi, quindi anche oggi andremo avanti con la nostra rassegna che ci porterà a quello che sarà il primo weekend di agosto, il che poi significa per il sottoscritto ferie. Va bene cari, vi raggiungo al mare, vi raggiungo. Va bene, dai, un po' di musica, scaldiamo l'atmosfera, iniziamo a fare entrare le prime persone nella pista da ballo e poi vi aspetto qua per l'anteprima di tutta la puntata di oggi.

Allora carissimi, riacoci on air, diamo ufficialmente il via a questa nuova puntata e questo mercoledì che tra l'altro per il sottoscritto è molto molto pieno, a parte le bisbocce di ieri sera che mi hanno lasciato un po' così. Tra l'altro mi arrivavano anche i messaggi da San Damiano di Carisio, dove Al Rangone ha fatto ballare tutti quanti, e questa sera appunto alla festa sull'Aia ci sono anch'io, quindi finito qua poi vado verso Vercelli perché c'è il trofeo della panissa, io devo presentare, insomma sono lì a fare un po' di casino per i social TV, quindi se venite io vi aspetto in questa giornata. Poi domani si chiude la festa con il grande Alex Biondi, si mangiano rane e panissa, quindi sarà una gran seratona. Vi aspetto lì, poi ve lo ricordo dopo verso fine della puntata, una puntata che però ci porterà in tanti altri posti, perché ce ne andremo prima nel Lazio, c'è un trittico di feste bellissime che si scatena in questo weekend, che sono la Sagra della Panzanella di San Cesario, la Sagra del Cinghiale di Gorga e la Sagra delle Fettuccine al Fungo Porcino, senti che menù, questa la fanno ad Ascrea. Poi da lì ce ne andiamo in Liguria, perché ci sono due eventi molto belli anche qua, che uno è la Sagra du Pignarin Panevin, senti com'è bello, a Ospedaletti, l'altra invece è la Sagra del Vino Lumassina, quindi andremo ad assaggiare anche questa specialità. Per concludere in quel del Veneto, perché c'è la 51esima festa del Melere, qua siamo in provincia di Belluno, e poi andremo a Sagra a Malunga, questo è a Valli del Pasubio in provincia di Vicenza, quindi un bel giro anche oggi per l'Italia. Però già che si parla di Italia e di belle notizie che riguardano l'Italia, facciamo un applauso tutti insieme anche a Napoli, perché è entrata nella top 10 delle città più autentiche d'Europa. A dargli sto premio è questa classifica internazionale stilata da Insurand Go, che ha analizzato recensioni e racconti. Insomma, sembra che a Napoli si respiri proprio la vera autenticità del territorio partenopeo, ed effettivamente è così quando arrivi a Napoli, no? Ti senti un po' napoletano anche tu, perché vieni accolto in questo fantastico mondo dove insomma è tutto buono, ti abbracciano, sorridono tutti. Quindi una bellissima città, brava Napoli, e bravi a tutti coloro che si adoperano perché queste cose possano accadere. Molto bene cari, scendiamo in pista, sentiamo chi arriva delle nostre orchestre a farci compagnia, e poi ci lanciamo nel Lazio per la prima tappa di oggi, le prime tappe di oggi.

Viva Napoli, ci scrive Nancy, da quella zona lì immagino, ci scrive dalla provincia di Napoli. Ciao carissima, buongiorno anche a te, ci ascoltavi, infatti ci ha scritto: Napoli è sempre la città più bella del mondo, poi tu che sei autoctona, porti l'acqua al tuo mulino. Ciao Nancy, un bacione e un abbraccio naturalmente a tutti coloro che ci ascoltano da tutte le parti, anche dal sud Italia. È meraviglioso, mi è arrivato un messaggio anche ieri, niente meno che da Trapani, Adesso non me lo ricordo più, però ci mandavano i saluti, ci mandavano tanti baci. Era una bella giornata di sole, è bello sapere che ci ascoltate un po' da tutte le parti. Chissà se ci ascoltate anche dal Lazio, penso proprio di sì, perché anche da lì arrivano tanti messaggi. E nel Lazio vi voglio portare io adesso, proprio con un trittico di bellissime feste che appunto si svolgono in queste zone. Allora, cominciamo dalla prima, vado veloce veloce perché c'è tanto da dire. La prima è la Sagra della Panzanella, che ci porta a San Cesario in provincia di Roma. La panzanella la conoscete tutti, no? È uno dei piatti più iconici dell'estate italiana. E quindi si recupera il pane raffermo e si mette sopra pomodoro, olio, basilico, no? E quindi è un piatto molto molto semplice, stagionale, conviviale. E qui viene proposta in varie interpretazioni regionali, dalla versione romana a quella toscana fino alla variante salentina, tutte preparate con pane, pomodorini maturi, olio extravergine di oliva e altri ingredienti della tradizione in base a quello che serve. Poi mozzarelle di bufala, taglieri di salumi, supplì, panini, insomma avrete tutto quello che serve per passare un paio di giornate in completa allegria, anche perché ad accompagnare tutto sto percorso gastronomico non mancheranno la musica dal vivo, spettacoli, intrattenimento. Insomma, come spesso succede, poi la serata estiva esplode, no? Grazie a un po' di musica, un po' di festa, e si comincia a ballare. E questa è la prima. La seconda, dalla panzanella, che bella fresca estiva, passiamo invece a un piatto decisamente più impegnativo. E questa sagra, che si tiene a Gorga, siamo ancora in provincia di Roma, è l'ottava sagra del cinghiale. Cala, boom, sto bel cinghialotto nel piatto. Anche questa è una manifestazione che celebra proprio

territorio, insomma, non manca davvero niente. Anche in questo caso, poi, l'atmosfera, gli abitanti che vi accolgono e la festa che gira intorno fa la differenza. Quindi, sagra del cinghiale a Gorga. E concludiamo andandocene ad Ascrea, che non ho mai sentito prima, non ci sono mai stato, sta in provincia di Rieti, e sta di fatto che qua fanno la 38esima sagra delle fettuccine al fungo porcino. E allora una festa che nasce nel 1986, la chiamavano una mangiata in piazza tra paesani, no? Perché era l'idea per sedersi lì, mangiare, stare tutti assieme nelle sere d'estate. E così, bene o male, ancora è, soltanto che adesso arriva anche tanti turisti. Durante una delle ultime edizioni, sulla terrazza panoramica naturale sulla valle del Turano, è stata anche allestita la festa per degustare sia a pranzo che a cena le fettuccine condite dal re dei boschi, capito? Il porcino. Quindi anche qua abbiamo la loro pagina Facebook, dove trovate tutto quanto il programma di quello che accadrà, e non solo, perché poi qua le feste vanno avanti un po' per tutta l'estate. Molto bene, cari, un ottimo comincio dalle parti del Lazio. Questi eventi poi li rivedremo tutti quanti verso fine puntata, quindi se vi siete persi qualcosina, state qua che arrivano tante altre sorprese.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back, rieccoci qua carissimi, si parla di spiagge, esatto, è un tema molto molto molto attuale. Tra l'altro, a proposito di spiagge, ci arriva un messaggio da Santa Margherita Ligure, ce lo manda Giuseppe, ci dice: sto andando in spiaggia, buona giornata amici di Radio Liscio, vi ascolto tramite l'app sul telefono. Grazie caro, dillo anche ai tuoi vicini d'ombrellone, diglielo anche al gestore della spiaggia. E purtroppo però proprio di gestore della spiaggia devo parlare, perché a Vieste è capitato un fatto un po' sconveniente, nel senso che sapete che con la privatizzazione dei lidi fondamentalmente vengono imposte anche delle regole che, se non le capisci, però te le metti in saccoccia e devi rispettarle lo stesso. Per esempio in questo qui a Vieste, il caso a cui mi riferisco, sta mamma straniera aveva nascosto dei panini, no, per dare da mangiare al bambino, perché magari non aveva voglia di spendere 10-12 euro di panino, le andava bene così. Il problema però è che, come dire, il proprietario se n'è accorto e, siccome c'era il divieto, come dire, le ha imposto di buttare via tutto. Se voleva mangiare doveva comprare direttamente al bar. E questo è il problema. Infatti in alcune delle regioni italiane, ma lo sapete bene, le spiagge sono occupate da stabilimenti totalmente, spiagge libere non se ne trovano quasi più, ma pensa a un posto come la Liguria, no? Molto piccola già di suo. Ci sono alcune spiagge libere, qualche comune ci prova, però la gente è sempre di più, è tanta e si muove. In Emilia Romagna e Liguria, appunto, ad esempio il 70% del litorale è privatizzato. Al contrario delle spiagge francesi, leggo dall'articolo, come quelle di Saint-Tropez e molte della Costa Azzurra, ma anche in Grecia, Canarie, Baleari, no, in cui ci sono delle meravigliose spiagge libere. Il problema qual è? Che la spiaggia libera è una grande risorsa, però devi tenerla bene. Anche se la spiaggia è libera, secondo me qualche servizio ci vuole: la doccia, un piccolo baretto, no? E allora come avviene appunto in questi paesi all'estero, le spiagge sono libere ma sono servite, ci sono i servizi, capisci? Il bagno, quelle piccole cose. Mentre invece in Italia è la spiaggia libera, non c'è il business, e quindi la lasciamo lì, sì, la teniamo, la puliamo, per l'amor di Dio, però non ne incentiviamo tanto l'uso. Anche perché poi sono poche, no? Quindi potrebbero essere caratteristiche. Sta di fatto che le spiagge sembrano diventare un lusso in Italia, è un tema che trattiamo spesso, è anche un tema che viene dibattuto nelle aule parlamentari da un bel po', però le cose evidentemente non cambiano, forse non c'è la volontà o la capacità, perché anche questo è un problema. Sta di fatto che la mamma di Vieste, che aveva già speso 850 euro per l'ombrellone per tutta la stagione, non voleva anche spendere i soldi del pranzo, quindi pensava di portarselo da casa, soprattutto per il bambino, no? Lei acquistava al bar i gelati, le bevande, che però il pranzo no, e la capisco perfettamente, non è che tutti i giorni puoi andare a mangiare fuori, un panino te lo porti volentieri. Sta di fatto che il regolamento che vietava il consumo di cibi c'era, ma non legale, perché è un'imposizione privata, no? Uno dice: a casa mia faccio quello che voglio, però il problema è che non sei a casa tua, perché quello è uno spazio pubblico che ti viene dato in gestione. Quindi la situazione è abbastanza complicata, diciamo che è rimasta un po' lì pendente, però insomma è una tematica che secondo me andrebbe prima o poi dibattuta con regolamenti precisi, perché altrimenti, se ognuno fa quel che vuole, qua diventa una giungla.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

E allora carissimi, rieccoci sintonizzati, prossime due tappe del nostro viaggio verso il fine settimana. Come vi ho anticipato, ce ne andiamo in Liguria. Io il weekend, praticamente tutti i weekend sono lì, perché ho le bambine giù al mare con i nonni. E quindi questo praticamente è l'ultimo weekend, perché poi le andiamo a prendere, partiamo per le vacanze, giustamente anche noi, no? Visto che siamo arrivati all'ultima settimana di messa in onda per quel che riguarda energia contagiosa per questa stagione. Bellissima stagione, tra l'altro. Comunque vado spesso e quindi so perfettamente di cosa stiamo parlando in questo momento. La Liguria è in fervente trepidazione, piena di persone ovviamente che vogliono festeggiare. E allora che fanno i paesi? Si mettono in gingheri e fanno delle feste per accontentarli. Una di queste è la 57esima sagra du Pignarin Pan e Vin. Come suona bene, no? Come suona popolare. Siamo a Ospedaletti in provincia di Imperia, esattamente nella cornice di Marina di Ospedaletti. Nasce 50 anni fa questa festa, pensate un po', da un gruppo di pescatori, amici, che dopo un'abbondante pesca di questi pignurin, che sono i pesci latterini, quelli piccolini, no? E si riuniscono sulla spiaggia per mangiarli, invitando anche altri compaesani, e da lì questa cosa è diventata una tradizione, capito? Bellissimo. E ancora come una volta fanno cuocere questi pesci e i fritti all'aperto in grandi padelle, non più sulla spiaggia ma sul piazzale al mare, e poi distribuite a tutti gli avventori, accompagnando il tutto con un panino e un bicchiere di vino, da cui esce proprio il nome della manifestazione, che è Sagra du Pignarin Pan e Vin. Ma pensa che bella storia tutta italiana che c'è dietro questa festicciola. Poi la sera c'è musica dal vivo, un bel programma di mercatini locali, così, insomma, una bella seratina tranquilla di fronte a Ospedaletti, dove godervi un buon fritto, ecco, fronte mare, passeggiando, molto molto carino. E ce n'è un'altra molto molto carina, questa invece è dedicata al vino Lumassina, ed è la 48esima sagra, giusto appunto, del vino Lumassina. Siamo in provincia di Savona, Orcofeglino esattamente, e qua il Lumassina è un tipico vino appunto delle alture savonesi, il cui nome in ligura significa lumachina. Secondo la tradizione locale, leggo, questo bianco va bevuto accompagnato da un piatto di lumache, hai capito, nella zona chiamata Lumasse. Alle celebrazioni di questo prodotto, come di tutto il patrimonio enogastronomico della Riviera di Ponente, appunto, è dedicata questa sagra del vino Lumassina su ad Orcofeglino. C'è un bel menù che spazia da farinata ligure al condiglione feglinese, dal pescato alla buridda di stoccafisso, dagli gnocchi al pesto alle bugie alla feglinese. E poi naturalmente il Lumassina in tutte le sue declinazioni, fermo e spumante. Musica dal vivo, evento bellissimo, tra l'altro comincia domenica e va avanti fino a martedì, quindi ve lo potete gustare in tutta quiete, anche magari lunedì con maggior comodità, senza la ressa domenicale. Molto bene, due bellissime feste, così la Liguria si presenta in questa giornata, e vi attendono 57esima sagra du Pignarin Pan e Vin, Ospedaletti, provincia di Imperia, o 48esima sagra del vino Lumassina, Orcofeglino, provincia di Savona. E voilà, la Liguria è servita.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Mollaia di San Damiano di Carisio è entrata nel suo clou. Eh sì, perché sto per arrivare pure io. Infatti, dopo la bella serata di lunedì con Marco Zeta e di martedì con ieri con Al Rangone, questa sera Paolo Tarantino con l'orchestra Alex Tosi e il sottoscritto al gran trofeo della panissa, quindi assaggeremo un bel po' di panissa. Venitemi a trovare che ci facciamo due risate. E poi domani sera chiuderà il tutto Alex Biondi. Stasera dovrebbe esserci anche il Joe, se non mi pacca dovrebbe esserci anche il Joe Fantini della Peschiera. Va bene, ci si vede tutti lì, finito qua, via, tutti, ci vediamo tutti a San Damiano di Carisio per la festa sull'Aia, grande tappa del Radio Liscio Summer Tour.

0: Dai, andiamo via.
1: Radio Liscio Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvio.
3: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, ma non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
4: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
2: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
5: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. Involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
6: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
5: Il favorito è Gianfranco Zola.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno, buongiorno carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati, seconda ora di Energia Contagiosa qua sulle frequenze di Radio Liscio con sottoscritto, il vostro Alo al microfono e il buon Max in regia. Ciao caro Max Quarti, lo trovate così su Facebook. Io invece sono Alo Fa Cose, un po' su tutti i social, se volete passare a fare un giro e mettere anche un cuoricino a Radio Liscio, a noi ci fa che piacere e vi aspettiamo anche su quei canali lì. Allora, qualche saluto, un bel buongiorno, Talcava che è arrivato da Pescara, ciao carissimo, c'è Raffaele che ci manda un bacio, dice vi sto ascoltando in terrazza, bello, io ti ci vedo lì, bello comodo, tranquillo, paciarotto con la gazzetta, il caffè, un abbraccio carissimo, e un abbraccio anche a Gabriella che ci scrive da un pochettino più giù, esattamente da Sapri, che è in Campania, ho visto, provincia di Salerno. Quando non conosco i posti vado a cercarmeli. Un abbraccione anche a te, vi ascoltiamo sempre. Un abbraccio a tutti gli amici di Radio Liscio. Ciao cara, grazie, grazie mille. Allora, sentite un po', prima di lanciarci negli ultimi due eventi che ci porteranno in Veneto, due belle feste, prima volevo parlarvi di sta ricerca che è uscita, no? Che praticamente ha trovato un tratto distintivo in tutte le persone più intelligenti. No? Le persone più intelligenti sono accomunate da una caratteristica. Qual è secondo voi? E beh, sta caratteristica in realtà è molto interessante. Tendono a mettere continuamente in dubbio le proprie convinzioni. Hai capito? Quindi più sei intelligente, più hai dei dubbi su te stesso. Invece se, come dire, se sei sempre sicuro di quello che fai, tutto ti sembra una certezza, secondo appunto questo Psychology Today, sarebbe tutto l'opposto, saresti meno intelligente del previsto. Già nel 1997 questo tema era stato pubblicato nel Journal of Educational Psychology e insomma si cercava di in quel caso si diceva che era più intelligente chi guardava considerava maggiori punti di vista, ecco, questa specie di attitudine mentale. Secondo gli esperti, in base a questo atteggiamento, c'è la convinzione che riflettere in modo approfondito sia uno stimolo più una fatica, più che una fatica. Per questo motivo, chi appare più indeciso all'interno di un gruppo potrebbe in realtà essere semplicemente più disposto a valutare ogni possibilità prima di prendere una decisione. E questo non è un segno di insicurezza, ma di imparare a mettersi in discussione. Non so come la pensiate voi, però insomma questo è il punto di vista di questa importante rivista psicologica. E voi come siete? Un po' indecisi? Vi fate tirare? Vi sentite dei leader? Se vi va 331 335 6565. Tra poco ce ne andiamo in Veneto, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Voilà carissimi, welcome back, ben ritrovati, pronti, zainetto in spalla, che arrivano altre due belle tappe per il nostro fine settimana, anche questa giornata di mercoledì che ad ampie falcate ci proietta ormai verso il primo weekend di agosto. Oh, allora, vediamo un po' dove vi porto. Cominciamo con la 51esima festa del melere, perché si chiama Melere, è una suggestiva località montana situata sulle prealpi bellunesi, infatti siamo in provincia di Belluno, nel borgo di Valbelluna, che una volta si chiamava Trichiana. Ma che storia complicata. Vabbè, comunque Melere, voi mettete Melere sul navigatore, vedrete che vi porta. Allora, di che cosa si tratta, che si fa in questa festa? Allora, il paesaggio ve l'ho descritto, e ogni estate qua si tiene questo evento che leggo fondere sapori autentici e tradizione montana. Al centro della festa troviamo la celebre polenta e osei. Pensa a te, polenta e osei, proprio piatto veneto, che più veneto non si può. È proprio poi veneto di montagna, ecco, proprio un bel piatto storico con una storia dietro. Viene preparato con maestria dalle mani esperte dei volontari. Polenta fumante accompagnata da uccelletti oppure da carni saporite come salsicce o spunto nature, secondo le varie reinterpretazioni locali, diciamo così, potrete trovare a vostro piacimento. La festa però, leggo, non è soltanto gastronomia, infatti ci sono prati verdi, le vaste panoramiche, bellissime viste della Valbelluna, che fanno da cornice, no, a tutto questo programma. Poi anche ricco di eventi, perché all'interno le escursioni guidate, mercatini, musica dal vivo itinerante, attività per i bimbi, serate danzanti, insomma momenti conviviali sotto i tendoni. Ve lo dico perché è una festa che va avanti per un bel po', questa è una festa che va avanti fino al 15 di agosto, quindi c'è un bel po' di serate a vostra disposizione. Adesso io vi dico che cosa succede questa domenica, e si parte alle 9 con l'orienteering campionato Veneto Middle, poi verso le 10 il mercatino, la vinoteca, le specialità del mezzogiorno, che questa domenica sono gnocchi di patate fatti a mano con ragù, puina o erbe di montagna, spiedo di quaglie. Poi nell'area ristorante si va avanti col torneo di calcio balilla, il trucca bimbi, e la sera baby dance alle 20:30, e suonerà Roberto Polisano domenica sera. Quindi per questo weekend segnatevelo, capito? Mentre invece sabato sera c'hanno uno di quei concerti anni 90, molto divertenti, molto belli. Bene, segnatevi questo posto, perché si fa festa fino al 15 d'agosto ed è Melere, 51esima festa del Melere. Bene, bene, però rimaniamo in Veneto, perché vi porto anche a Valli del Pasubio. Qui andiamo in provincia di Vicenza. La festa qui si tiene per tutto il weekend. Siamo nelle prealpi vicentine, nella località di Malunga, frazione appunto di Valli del Pasubio, che ogni estate si anima con una sagra che rappresenta un momento di grande vitalità. La sagra è una festa di comunità che nasce attorno a valori semplici come l'amore per la buona tavola, la voglia di stare insieme e tramandarsi belle usanze locali. Piatti tipici della polenta pasubiana come la polenta abbinata a formaggi di malga o spezzatini di selvaggina, salumi locali, patate di montagna e le torte casalinghe preparate con tutti gli ingredienti del territorio. Anche qua musica popolare, giochi tradizionali, mercatini artigianali, camminate, visite guidate, esposizioni dedicate al mondo contadino, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Una bella, bellissima festa anche questa, che vi aspetta per vivere il territorio con lentezza, che poi è la cosa migliore per tutto il fine settimana. Sagra a Malunga, edizione 2026. Molto bene cari, siamo passati anche dal Veneto e insomma la nostra puntata corre veloce. Max, qualche canzone gradiremmo moltissimo.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Allora carissimi, fa caldo, fa sempre caldo, è quasi sempre l'ora di un gelato, mi capita anche a voi, a me questi giorni c'ho sempre quella vogliettina e ogni volta che vado giù ovviamente in Liguria e finalmente mo cominceranno queste benedette ferie e mi scasserò di gelati, questo è poco ma sicuro, poi c'ho quelle due marmocchie che li vogliono di continuo i gelati, no? E quindi mi tirano dentro anche a me, il problema è che io sono sempre a dieta. Vabbè, comunque sia, sto gancio del gelato ve lo do perché praticamente 5 anni fa una designer di borse, una certa Anya Hindmark, decise di rivoluzionare l'estate londinese aprendo una gelateria temporanea nel cuore del quartiere di Belgravia. Era la Cream Project e dentro davano dei gusti stravaganti, no? E anche quest'anno non ha voluto, come dire, smentirsi. Quest'anno ha tirato fuori il gusto dentifricio. Beh, mangiare gelato al gusto dentifricio, poi quale, il menta, denti il Colgate, perché poi è diverso, non mica tutti uguali. Ma mica è finita qua, questa ha creato ben 15 varianti fuori dal comune, raccontando tutto al time out, ovviamente turisti e gente che vuol provare cose un po' schifose, tanto per il gusto di farsi la foto, riempie sto posto. Ma per esempio che si può trovare? Per esempio il gusto al dado di brodo, beh, che cos'è, salato, è orribile, il formaggio cheddar, persino lo Yorkshire Pudding, uno dei piatti singoli della tradizione britannica. E poi insomma sto gelato al dentifricio quest'anno sta letteralmente facendo impazzire. I suoi ideatori sostengono addirittura che con questa insolita creazione ci si possa lavare i denti mentre si mangia il gelato. Ecco, così almeno abbiamo messo pure la ciliegina su questo gelato. No, no, grazie, io rimango affezionato ai miei classici cioccolato e crema, magari varianti Kinder, Pinguì, sono un bambinone. Va bene cari, a tra poco che vi aspetto per il riassunto di tutte le feste che oggi ci hanno accompagnato in questa giornata. State lì.

carissimi, il treno di energia contagiosa anche per oggi è quasi giunto a destinazione, siamo quasi verso la fine ormai della nostra puntata, momento che utilizzo con gran piacere sempre per andare a rivedere gli eventi che sono stati protagonisti della nostra giornata di oggi. Un bellissimo viaggio che è cominciato dal Lazio, tutti eventi che si scatenano nel weekend, la sagra della panzanella da a San Cesario, Roma, quindi questa bella panzanella fresca col pomodorino, il basilico, l'olietto giusto e poi tante belle cosine leggere, estive da accompagnarsi, tra cui ottimi bicchieri di vino, musica e divertimento, così come all'ottava sagra del cinghiale, questa sta a Gorga, sempre in provincia di Roma. Ecco, il cinghiale magari non è proprio leggero come la panzanella, ma qua siamo in una zona di montagna, quindi ci sta, accompagnando il tutto da una bella atmosfera tipica tradizionale. E poi su alla sagra delle fettuccine al fungo porcino, questa si tiene ad Ascrea in provincia di Rieti, sentite da quelle parti, siamo alla 38esima edizione e diciamo che si racconta da sola, no? Fettuccina al fungo porcino, quindi sapori belli intensi, gustosi di questa fetta di Lazio. Ma da qui ce ne siamo andati poi in Liguria, dove a Ospedaletti vi aspetta la provincia di Imperia per la 57esima sagra du Pignurin Pan e Vin, una storia legata ad una vecchia festa che si faceva lungo la spiaggia, in paese, tra amici, si friggeva e adesso invece vengono giù a frotte per venirli a trovare, quindi per il weekend se volete questo bel fritto fronte mare è il posto giusto per voi se siete in Liguria, oppure se vi va un po' di vino, di quello buono, il Lumassina, ad Orco Feglino vi aspettano in provincia di Savona per la 48esima sagra del vino Lumassina, con tante, tutta una serie di delizie anche liguri da assaggiare in abbinamento a questo vino perfetto, come morte sua, proprio con le lumache. E abbiamo chiuso proprio poco fa con la 51esima, scusate, festa del Melere a Trichiana, che è una frazione di Melere in provincia di Belluno, una bella festa anche questa, siamo sulle colline bellunesi e si mangia polenta e osei come piatto principale, come prima portata principale, poi un sacco di escursioni, passeggiate e molto altro, così come anche dalle parti di Malunga, valle di Pasubio, provincia di Vicenza, dove vi aspettano per una festa bellissima anche qua all'insegna di tanti prodotti tipici, ma soprattutto la loro cucina pasubiana con varie polente, formaggi di malga, salumi locali e tante tante cose buone. Hai capito? E qui c'è un bel menù anche oggi da acquolina in bocca, ovunque voi siate c'è la festa giusta per voi e le ritrovate tutte nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Dai, vi aspetto qui, qualche canzone e poi ci salutiamo. Già, è ora.

0: Spina.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: bene cari, anche per oggi puntata terminata, ce l'abbiamo fatta Max, siamo arrivati al termine delle nostre due ore, però oggi la mia giornata è particolarmente lunga e anche divertente, perché mi reco a San Damiano di Carisio, quindi vi aspetto lì, sarà una gran serata di musica, ma questo ve l'ho già detto, e sono lì per questo contest dedicato alla panissa, quindi se passate da quelle parti venitemi a trovare, ci facciamo una foto, ci facciamo una mangiata, scambiamo quattro chiacchiere, oh mi fa molto molto piacere, sempre bello quando poi ci sono queste tappe del Radio Liceo Summer Tour che incontriamo anche tutte le persone, no? Che sentiamo soltanto tramite un messaggio e che in questa occasione possiamo guardarci in faccia e berci un bel bicchiere di vino tutti quanti insieme. Quindi per tutti quelli che possono ci si vede questa sera in quel di San Damiano di Carisio alla festa sull'Aia, sarà una gran serata. Va bene cari, ci vediamo domani mattina, sempre qua dalle 7 alle 9, forse, e dalle 14 alle 16 magari sarò un po' provato, ma avrò sicuramente molto da raccontarvi. A domani cari, buona giornata, sempre solo su Radio Liscio, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune, sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto, Roberto Mancini torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Siamo pronti anche oggi con i simpatici italiani, le nostre canzoni più belle di sempre, i nostri ricordi del passato. E dal cassetto dei ricordi oggi abbiamo estratto i primi due brani di Gianni Dego, Serenata d'amore e Cuore alpin. Buon ascolto qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

Era l'inconfondibile voce di Gianni Dego, ci ha proposto questa Cuore Alpin. Un'altra voce inconfondibile è sicuramente quella di Pietro Galassi. I prossimi due brani in sequenza, Pirata dell'amore e Ti sposerò.

Ti sposerò era Pietro Galassi. Adesso scendiamo in pista, andiamo un po' a ballare con l'orchestra Castellina Pasi, Bisbetica. Subito dopo Ho imparato da te.

Ho imparato da te, propostaci dall'orchestra Castellina Pasi. Arrivano Le Mondine, La Bionda e La Mora e poi un classico di sempre, Rosamunda.

Rosamunda in questa interpretazione dal vivo delle Mondine. Adesso arriva Patrizia, storica voce, storica cantante di Franco Bagutti, dell'orchestra Bagutti. Patrizia ci canta Chi mi amerà e è tutta invidia.

tutta invidia, era Patrizia. Dall'Emilia ci spostiamo alla Romagna con l'orchestra Raul Casadei, tratto dal repertorio dell'orchestra spettacolo Raul Casadei, Amico Sole e La canzone degli Avvinazzati.

La canzone degli Avvinazzati propostaci dall'orchestra Raul Casadei. Arriva a questo punto Maurizio Medeo, a tutta polca, giusto così per ballare un po', e a seguire una fantasia popolare di stornelli romani.

Maurizio Medeo con la fantasia popolare romanesca chiude il nostro spazio di oggi, il nostro appuntamento con i simpatici italiani, ma non finisce qui, c'è ancora spazio per un brano strumentale. Oggi ce lo propone la fisarmonica di Paolo Bagnasco, il titolo è Fortunata. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio, sempre qui con i simpatici italiani.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se...
5: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Tutto volume su Radio Liscio, su Prima Antenna, su Teleantenna, su Studio 1, tutta l'Italia che balla, tutta l'Italia che ascolta, tutta l'Italia che canta, davvero il nostro momento fatto nella melodia italiana che ci permette di cantare con le grandi canzoni che hanno accompagnato le generazioni e anche con le canzoni attuali dell'orchestra ballo che permettono appunto di ballare, come diciamo spesso, ballare e salutare anche dal punto di vista fisico. E poi abbiamo anche il momento con la chitarra, quando peschiamo la carta idonea alla canzone acustica. È il momento di cantare in qualsiasi posto siate, che a lavoro, che in macchina, che a fare sport, che in palestra, che in qualsiasi posto si può prendere quell'attimo di pausa, è concesso, abbiamo tanto di liberatoria, perché appunto ballare, cantare fa bene. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza, andando cauto, andando piano, perché lo sappiamo, perché in radio ci sono le onde e allora bisogna andare piano. Era terribile, la sua espressione era questa. Dopo la battuta è rimasta la medesima, come se fosse un'immagine immortalata. E vabbè, ogni tanto qualcuno lo fa sorridere sotto i baffi che non ha. Ogni tanto, diversamente, spesso niente. 331-335-6565 per interagire con noi. E poi andiamo a leggere qualche messaggio che ci ha raggiunto anche una cara amica da molto lontano, precisamente da Latina. Ci ha scritto: grazie del messaggio, lo andremo a leggere. Ma prima partiamo dalla prima carta. Peschiamo la generazione X, Eros Ramazzotti, bella canzone e soprattutto un titolo importante, una storia importante. A te la linea, Eros. Quante storie ho inventato io?

Ti amo, porta alla grande, una storia importante, 1985, canzone di Eros Ramazzotti con la collaborazione di Piero Cassano, che sarebbe il fondatore dei Mattia Bazar, e anche Adelio Cogliatti, canzone che ripercorre un po' il fattore di superare le paure del passato, e la canzone esprime appunto la volontà di lasciarsi alle spalle le avventure superficiali e la voglia di crescere, dichiarando apertamente i propri desideri e il coraggio di costruire finalmente una storia importante. 1985, una storia importante è quella di Mario Bros, perché nel settembre dell'85 la Nintendo lanciò sul mercato il Super Mario Bros. Lo so, vi abbiamo sbloccato un ricordo alla generazione X, alla Millennials, alla Baby Boomer sicuramente, dove questo personaggio simpatico e baffuto, l'idraulico dalle chiare origini italiane, divenne in pochissimo tempo l'eroe indiscusso dei pomeriggi dei ragazzi nelle sale giochi, e poco dopo arrivò anche negli schermi di casa domestici, dove davvero ore se ne andarono come un battibaleno per coloro che hanno visto quel momento, ma sicuramente ancora oggi è uno dei giochi più utilizzati, il Super Mario Bros. Non so se il nostro Marco Sasso detto il Cinghia è al corrente di Mario Bros, se ancora oggi lo usano, è uno dei giochi che fa impazzire le nuove generazioni, perché vorrebbe dire che è un personaggio che ha attraversato le generazioni. Andiamo ai messaggi, 331-335-6565. Salutiamo nonno Mimmo, che è sempre con noi da Firenze, ed era lui che l'altro giorno ci ha mandato un messaggio e non si è firmato. Vorrebbe una dedica cantata da te a mia nipote Yasmin, anche lei amante di questa radio. Brava Yasmin, ci sei già simpatica. Quando pescheremo la carta, vediamo se questa non è questa la canzone acustica, ma è l'orchestra ballo contemporanea. Arriva la Madonnina degli Alpini con Marco e il Clan. A te Marco, si balla.

Madonnina degli Alpini. E salutiamo anche la cara Rosaria che ci ha scritto: ciao Wilmer da Rosaria di Latina, parliamo quindi della zona del Lazio, e grazie del messaggio, ci fa piacere che tu sia con noi, che ci auguri una buona continuazione, e ci fa piacere appunto ricevere gli sms. Non siete obbligati al 331-335-6565, però quando li riceviamo noi siamo davvero felici, sappiamo che siamo in tantissimi e qualcuno prova anche a telefonare ma non c'è più il telefono, è proprio il telefono è stato buttato via, ci hanno tagliato il filo e ci hanno lasciato solamente la messaggistica. Allora, mi raccomando, un'altra cosa che spesso e volentieri ricordiamo è il fattore di seguire i vari profili di Radio Liceo per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle tantissime iniziative che nascono, che bollono in pentola, e ovviamente quando la pentola raggiunge la cottura giusta saltano fuori le tantissime iniziative. Ci sono i social, c'è appunto l'applicazione che davvero è forbitissima e aggiornata sempre in tempo reale. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Allora Yasmin, cara nipote di nonno Mimmo, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone dei Ricchi e Poveri. E andiamo prima a curiosare quando è nata questa canzone. Era il 1981, quindi siamo proprio nella generazione X. Mi pare che fece Sanremo questa canzone. Oh no, no, è stata scritta da Cristiano Minellone, Dario Farina, ballata pop. Però non ha fatto il... si è aggiudicata il disco d'oro, ma non ha fatto Sanremo. E la canzone in questione fa così: ci intoniamo in re minore.

Come vorrei, bella canzone, un bel testo, semplice, diretto, ma con delle frasi che ci rispecchiamo tutti quanti. Una canzone che fa rivivere ognuno i propri momenti. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa. Coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 fanno parte proprio di questa generazione e hanno consumato questo disco che girava o 33 o 45 giri. Nessuno è il titolo della canzone, l'inconfondibile voce di Mina. A te la linea.

0: Gianni Valfusi con A lui che ama il mare, canzone nuova, e prima invece c'era Nessuno, ti giuro. Abbiamo ancora il motivetto di Mina che ci riporta al 1959 con questo brano che celebra un legame forte, fortissimissimissimissimo e soprattutto totalizzante, che nulla, nemmeno il destino, potrà mai spezzare. E in quell'anno l'Olivetti lanciò sul mercato, cioè colpì 4-5 persone, fu davvero tremendo questo lancio. Lanciò sul mercato la Letra 22, che sarebbe la prima macchina da scrivere portatile colorata, con davvero il colore, il rosa e il giallo, rompendo il tabù del grigio ministeriale, e diventò subito l'oggetto del desiderio di studenti e giornalisti che la sfoggiavano nei caffè come un vero status symbol. Davvero fu una novità il poter scrivere in smart, perché davvero prima c'era sempre la postazione fissa, e quindi quando venne proprio lanciata sul mercato coinvolse tante persone. Cioè, Marco, immagina una macchina da scrivere lanciata sul mercato, fa male. Meno male che non ce l'avevamo ancora, perché se fossimo stati lì con la curiosità innata che abbiamo, sicuramente eravamo in prima fila e ci avrebbe acchiappato lunghi e diretti questa Lettera 22. Qualcuno starà ridendo a questa freddura immaginando la scena della macchina da scrivere lanciata sul mercato. Fatecelo sapere al 331 335 6565. Sentito che ridevano, eh? Si sono collegati e hanno riso proprio di gusto, di pancia. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials che si scatena con Baila Cicca Baila Cocca. Questa notte c'è un testo particolare dalla voce di Zucchero, ma è una canzone bellissima, scatenata, che ci riporta, mi pare, agli anni 2000. Adesso ci documentiamo, poi vi daremo l'anno esatto e magari una di quelle chicche che è stata, che ha fatto parte appunto di questa canzone di quel periodo. Vai Zucchero, a tutto Zucchero, non troppo, con moderazione, mi raccomando.
1: See you dance.

Baila, baila, baila sotto questa luna piena. Zucchero era il 2001, ricordavamo bene il periodo, che appunto era proprio in quel periodo, anche perché ricordavo di aver appena preso la patente, che c'era questa canzone che andava a destra, a sinistra, da tutte le parti, e all'interno è anche contenuta una frase celebre di Nietzsche che appunto cita che devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla. Quindi davvero poetica questa canzone, con il mescolamento di italiano, inglese e spagnolo, e davvero una canzone che ballando uno si libera completamente, e poi ovviamente fa bene. Quindi mi raccomando, sempre ballare, ballare, ballare, e spargere il verbo ballare. E in quell'anno c'era una moda bella che molti ricorderanno, la rivoluzione dell'estate del 2001. L'Italia viene invasa dai monopattini in alluminio cromato e richiudibili, rigorosamente spinte, dotate di piccole ruote in poliuretano, spesso erano trasparenti o colorate. Io ricordo che le avevo rosso o arancioni. Non c'era lungomare, piazza o parco italiano in cui non vedessero bambini, ragazzi e persino adulti sfrecciare su questi leggerissimi mezzi metallici. Poi si facevano i salti, davvero ancora oggi il monopattino chiamato lo skate, usciamo, andiamo a farci un giro sullo skate, e davvero è ancora una moda che tutt'oggi utilizziamo, anche se sono passati più di 20 anni. Ma ci sono mode che sono talmente belle e divertenti che si radicano nel nostro tessuto e continueremo a giocare nei prossimi anni. Quindi anche quando ci saranno le generazioni Z, Alpha, saranno anche loro nei monopattini. Mentre invece ora siamo giunti al momento eclatante, quello del collegamento con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato. Franco Bastelli quest'oggi, Stornelli è il titolo della canzone, dirige l'orchestra, l'archeologia del liscio.

simpatica canzone di Franco Bastelli, Stornelli, davvero un brano che fa parte anche delle tradizioni, che mette allegria. E una volta c'era appunto proprio l'usanza degli stornelli, di trovarsi con gli amici, una fisarmonica, uno strumento, e si cantava. Ma è una moda che sta un po' ritornando, perché tanti ragazzi si stanno ritrovando magari con le corali, e di conseguenza sono mode che ritornano. Mentre parlavamo che andava la canzone con il nostro Marco Sasso, il monopattino era quella a due ruote con il manubrio, mentre lo skate era quello con la tavola, quindi diamo questa specifica. E poi soprattutto c'era il monopattino, che era una versione, e c'era lo stereopattino, che era un altro. Questa l'abbiamo dovuta dire, secondo me qualcuno sta ridendo, questa era carina, mono, e vabbè, queste sono battute che si declinano alla parte musicale che c'è in noi, perché uno può ascoltare le canzoni in mono oppure in stereo, quindi da lì parte il senso di questa freddura. Facciamoci salvare dalla carta, arriva la canzone acustica, e cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone degli Equipe 84, bella, questa fa venire voglia di ballare.

Bella canzone dell'Equipe 84. E poi già il titolo è interessante. Io in mente te è già una canzone che funziona, perché è sinonimo di dichiarazione. Canzone che ha riscosso un grande successo perché vinsero il Cantagiro nel 1966 proprio con questa canzone. Altra carta, altra generazione. Arriva la generazione Baby Boomers con Gianni Morandi. In ginocchio da te, io in mente te che fa rima con in ginocchio da te. È il caso, senza volerlo abbiamo così creato una sorta di poesia. Prego Gianni, a te la linea.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

tempo di Cia Cia Cia, Roberto Polisano con questa Batticuore, canzone che fa parte del nuovo lavoro discografico. È il Batticuore anche in Ginocchio da te, canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi, che racconta un pochettino del pentimento dopo un tradimento. E in quell'anno, anno in cui nacque proprio In Ginocchio da te, che era il 1964, scritta da Franco Migliacci e Bruno Zambrini, Nenni Loi inventò il precursore dei reality show in Italia, conducendo il programma Specchio Segreto, dove le telecamere nascoste venivano piazzate per le strade per riprendere le reazioni comiche, imbarazzate e a volte furiose dei passanti di fronte a situazioni surreali, ovviamente create da attori che si mettevano di mezzo e creavano questi siparietti. Quindi davvero le famose comiche, le gag che ne conseguivano, sono cose che fanno davvero sorridere, e spesso e volentieri qualcuno attraverso i social simula un po' questa idea che ebbe avuto Nenni Loi, il candid camera. Quindi tante volte non prendetevela, vivete le giornate con i fatti che vi accadono con il sorriso, perché potreste essere vittime di certi candid camera e di conseguenza magari essere colti in fragrante. Quindi qualsiasi cosa capita, prendetela sul ridere, che si fa sempre bella figura. Altra carta, altra canzone, Generazione X, torna la canzone intitolata Futuro, il futuro del Batticuore, così uniamo due frasi. Non abbiamo fatto il gioco di unire le canzoni, potremmo fare Madonnina degli Alpini, che ha, lui che ama il mare, no, non c'entra niente, nulla. Andiamo in musica, Orietta Berti, Salvaci tu con la canzone Futuro a tutto volume. Beh, il Batticuore del futuro ci sta però, eh.

che porta speranza, una canzone proiettata al futuro con le cose che capitano, di avere sempre la prospettiva. Ed era appunto Orietta Berti con questa canzone del 1986 che ci accompagna ai saluti anche quest'oggi. Davvero la puntata volge al termine, il tempo insieme volato in un battibaleno tra una canzone acustica, una canzone da ballo, una canzone generazionale, qualche fatto che ci ha fatto sorridere, ci ha fatto rivivere dei momenti nati, perché oggi assaporiamo tantissime cose che sono figlie di esperienze del passato. Ringraziamo il Marco Sasso e Tol Cinghia, ci vediamo domani puntuali puntualissimi per una nuova puntata di Melodia Italiana. Ci salutiamo con l'orchestra da ballo contemporanea e la canzone idonea per salutarci, perché è un appuntamento. Aspettami lì domani, e ci sarà anche Paolo Bertoli.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
4: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
3: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

gente! Ciao ciao ciao, buon mercoledì 29 luglio 2026. Finita la trasmissione di oggi, mancheranno due giorni, domani e dopodomani, prima delle vacanze agostiane di Radiolition Summer Edition. Allora, la notizia di oggi che imperversa: armiamoci non di santa pazienza, ma di resilienza. Allora, seguite i consigli di tutti quelli che ne sanno di più, soprattutto per noi differentemente giovani, ma anche per quelli che hanno, diciamo così, una fisionomia, delle caratteristiche fisiche come quelle del mio regista Marco Sasso, detto il Cinghia. Con il caldo che parte da oggi, non fate gli eroi, state in casa, non andate fuori per infilarvi in un forno caldo, che poi hanno detto che ci saranno dei tassi di umidità, per cui la temperatura che si percepirà sarà di parecchi gradi più calda di quella che è in realtà. E siccome la temperatura alla quale stiamo andando incontro, tra venerdì e sabato in particolare, sarà over 40 gradi qui al nord, sopra i 40 gradi, danno qui sulle colline del Monferrato, che abitualmente sono un pochino più fresche della città, c'è un pochino più di brezza, 37-38 gradi fissi, ragazzi! Già l'altro ieri sono andato al dentista ad asti 37 fissi gradi. E il fisico non ce la fa, soprattutto per quelli meno giovinetti. Bere, bere, bere, bere. Ma io non ho mai sete, ma io non ne ho voglia. Dovete farmi violenza? Allora, ogni due ore vi imponete, bevo un bicchiere d'acqua. Non è complicato, un bicchiere d'acqua. Ogni due ore vuol dire che bevete 5 bicchieri d'acqua in 10 ore. Non è che vi state affogando. E quello è indispensabile. E soprattutto state al fresco, non uscite, state nella grotta. Io qui in cantina ho un Infernot, che cos'è l'Infernot? È quel locale dove una volta si mettevano i vini bianchi che dovevano rimanere un po' più freschi, e in piena estate, quando fuori ci sono 37-38 gradi, lui mantiene 22 gradi. Stavo pensando di portarci dentro una brandina in casa, ma invece no, perché sto anche bene qui nel mio ufficio, perché c'è l'aria condizionata che va, 24 gradi, perfetta. Per cui resistere, ma soprattutto volersi bene, perché volersi bene e quindi coccolarsi vuol dire stare attenti anche a non andare a infilarsi nei guai. I guai sono, per i differentemente giovani, infilarsi fuori nelle ore più calde della giornata. Il cuore non ce la fa, fa fatica, ve lo dice prima: guarda che sto male, non fare la furba, guarda che sto male. Quindi stateci attenti in questi giorni, e purtroppo saranno anche parecchi giorni, perché ho appena visto la meteorologia, non si parla di cambiamenti fino al 10-11 di agosto, per cui quelli che sono già partiti per le vacanze o che stanno per partire per le vacanze e che amano il caldo, felici, ah che bello, ah quest'estate finalmente un'estate come si deve. Pare che sarà questo periodo di questi giorni il periodo più caldo da quando si prendono le misurazioni della temperatura, quindi almeno da più di un secolo a questa parte. Sarà il periodo più terribile da oggi fino al 10-11 d'agosto, per cui resistere, non fare sciocchezze e bere, idratarsi, perché il nostro corpo ha bisogno di acqua, e con l'acqua equilibra il tutto, perché se no boom boom boom boom boom boom boom boom, non sarà più un boom boom d'amore, sarà un boom boom boom boom boom boom di dolore.
Daniela Cavanna.

prego! Era Boom Boom d'amore di Daniela Cavanna, primo brano di oggi. Oggi è una giornata particolare, attenzione. Oggi con i vinili concludiamo le 500, la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Allora, tengo un po' un ritmo adesso all'inizio, così ci uniformiamo. Intanto cominciano ad arrivare messaggi al 331-335-6565. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, lui è sempre il primo, lì che aspetta appena parte la trasmissione. Clac! Paolo di Genova, volevo ascoltare Storia d'amore di Coltello. Bella, una canzone adatta a questo periodo, piena d'amore, di Adriano Celentano. Un saluto, una buona giornata, ciao, ciao Paolo da Genova. Buongiorno, sono Donato dalla spiaggia di Ostuni. Ma come sei ribello, spalapanzato al sole. Potete mandarmi qualche brano di Armando Savini, grazie. Ci pensiamo per domani. Buongiorno Ettore, auguro a tutti, a te e a tutti gli ascoltatori un buon mercoledì e faccio gli auguri di un felice compleanno alla signora Anna di Torino, da Isabella di Roma e chi festeggia qualcosa in generale. Grazie, ciao, ciao Isabella. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova, lei c'è sempre. Radio Liscio, ciao, vorrei ascoltare Signora mia di Sandro Giacobbe e dedicarla a Marina di Lavagna. No, perché non ti presenti, non so chi sei e quindi non te la mando. Ah, ma un po' di educazione. Cosa vuol dire? Ciao, vorrei ascoltare Signora mia di Sandro Giacobbe e dedicarla a Marina di Lavagna. Mia nonna diceva, l'erba voglio, non c'è neanche il giardino del re. Voglio. Poi dimmi chi sei e se mi dici chi sei te la mandiamo comunque. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare Oh Carol di Nels Dacca. Grazie Ettore Cinghia, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Allora, sono le 11.14, saluto anche tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV Piemonte Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, e in Liguria canale 7979 del digitale terrestre. Poi tutte le amiche e gli amici di Studio 1 in Lombardia, canale 95, sempre più seguita. Abbiamo visto che gli ascolti in Lombardia stanno aumentando. E poi il network di Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno. Ciao Ettore, ciao Cinghia, ancora impegnata con l'imbianchino. Ci sono molti doppi sensi in quello che mi stai dicendo, cara Graziella da Verniasco, che sei impegnata con l'imbianchino. C'è anche l'idraulico, lascio l'elettricista, lascio un po' di spazio anche a loro. E tu non ridere, cosa ridi che sei lì? Che tu fai tutto, tu fai l'elettricista, l'imbianchino, Cinghia a casa sua fa di tutto. Ciao, sono Yolanda dal Piemonte, vorrei ascoltare Signora mia di Sandro Giacobbe, anche tu. Ah, ecco, sei la Yolanda che voleva ascoltare la Signora mia di Sandro Giacobbe e dedicarla a Marina di Lavagna. Vedi, adesso ti sei presentata e domani te la passeremo volentieri. Mentre adesso c'è un signore che è il cantante di lingua spagnola che ha venduto più dischi nel mondo. Ha 83 anni, perché è del 43, e il signor, aspettate che vi dico tutto il suo nome, Julio José Iglesias de la Cueva, meglio conosciuto come Julio Iglesias, ha venduto 300 milioni di dischi nel mondo, per cui sta vivendo la sua vecchiaia in serenità e tranquillità, seduto ai bordi della sua piscina, immagino, della sua villa in Spagna, e ricorda quando cantava nel 1982 «Sono un vagabondo che va in giro e che guadagna un sacco di quattrini, bravo, bravo, bravo».

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Lupin. Che bel valzer, Musette. Oh. Lupin, la

0: Scherzo, stiamo dialogando in un modo divertente, siamo in radio, e poi è il 29 di luglio. Allora, comunque tranquilla che Yolanda la mandiamo, Sandro Giacobbe, signora mia, domani a dedicare la Marina di Lavagna. Dunque, ciao Ettore Cinghia, si potrebbe ascoltare Eravamo in 19? Sono Mauro di Savona, e perché no? Ciao Ettore, sono Gianfranca da Alba, mi dedicheresti una canzone di Venditti? Grazie, buona giornata e grazie della compagnia che ci fai. Dovere. Buongiorno, saluti da Genova, grazie per la compagnia che lei fa alla mia nonna. È il mio sogno fare la compagnia alle nonne. Potrebbe mettere per favore Profeta non sarò di Demis Roussos, grande Demis Roussos, ci siamo conosciuti all'epoca. Grazie in anticipo, un abbraccio. Buongiorno Ettore Marco, vorremmo se possibile ascoltare Un'estate fa di Mina. Grazie Mina, un saluto a tutti voi da me e Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Allora, intanto avevo dimenticato, ma mi rettifico subito. Oggi, mercoledì 29 luglio 2026, intanto siamo in replica mercoledì 28 agosto. Oh, chi c'è qua? Buongiorno, buongiorno, lei è Cecilia ed è la nipotina più piccola ed è di là con la nonna e con Vittoria, la nipotina più grande, stanno aiutando la nonna in cucina a riassettare la cucina,
1: ma
0: giusto?
1: No, lei a Vittoria mi ha bagnato le mutande e poi le ci bagniamo, c'è un buchino piccolo e poi hanno messo lo scotch.
0: No, hanno messo lo scotch sul buchino piccolo. Saluta quel signore lì che si chiama Marco Sasso. Ciao Marco, guarda che ti saluta con la manina. Fagli così con la manina. Fai così con la manina. Fai, non parla timida, dai, salutalo. Ciao Marco, ciao, ciao, ciao. Allora, il nonno deve andare avanti a lavorare. Scappa di là, forza. Allora, lei Cecilia, 4 anni e mezzo. Molti mi stanno chiedendo canzoni di Celentano. Cosa stavo dicendo? Ah, che oggi il 29 di luglio è il 210° giorno. È facile qui perdere la festa, eh? C'è un andirivieni. Ieri c'era qui il maschietto, oggi c'è qui la femminuccia. Ma mi piace vedere le due nipotine che aiutano la nonna a rassettare la cucina. Allora, oggi è il 210° giorno dell'anno. Ne mancano 155 alla fine dell'anno. È Santa Marta. Marta è la mamma di quella signorina che è appena andata via, quindi una nuora, ed è la giornata mondiale della tigre. La tigre Cinghia, mi dispiace, stai attento, c'è in giro la tigre oggi e la tigre i cinghiali li adora. Allora, la tigre, che è il felino più grosso esistente al mondo, pensate che un secolo fa ce n'erano 100.000 esemplari, oggi sono poco più di 3.000, però pare che faticosamente stiano ricominciando, perché è una questione di equilibrio di fauna alimentare, stanno faticosamente cominciando a farle ricrescere un pochino, soprattutto in India, perché si trovano in India, in Russia, nel Nepal, le tigri sono in quelle zone lì. Se state guardando la replica, mercoledì 26 agosto, è il 238° giorno dell'anno, ne mancano 127 alla fine dell'anno, è Sant'Alessandro di Bergamo, perché poi c'è Sant'Alessandro di Brescia, c'è Sant'Alessandro di Canicattì, questo è quello di Bergamo, ed è altro animale. Il 26 di agosto è la giornata mondiale del cane, quindi la tigre il 29 di luglio, il cane il 26 d'agosto, l'amico dell'uomo per eccellenza. Quindi se state guardando la replica il 26 d'agosto, una carezza in più, un osso in più, un coccolo in più al vostro cagnolone o cagnolino che sia. Vedo il Cinghia che è disperato perché non vede. Dov'è?

Dov'è Lillo? Dov'è Lillo? È di là, è di là, mi ha fatto segno, è di là. Allora, mi state chiedendo molto Celentano, si è spento il sole di Adriano Celentano, un tango del 1962 da questo ragazzo del 38, che quindi quest'anno ha già fatto 88 anni. Vai Adriano!

si è spento il sole di Adriano Celentano. Che bella bambina, assomiglia alla nonna. Come diceva una mia zia, da una bella pianta non può che nascere un buon frutto. Buongiorno da Avigliana di Torino. Ciao Ettore, potresti rimandare in onda domani la prima posizione della classifica? Perché non posso mai vedere la seconda parte. Grazie Roberto da Vigevano. Ci penso. Buongiorno da Max di Prato. Ciao Ettore Cinghia, domani potrai ascoltare Flight of Icarus degli Iron Maiden. Almeno il supremo gode, grazie. C'è il Cinghia che sta facendo, ma siete matti? Si butta giù dal ponte. Ti sei sbagliato un po', volevi dire la giornata delle mogli tigri. Mario Casale, no, non mi sono sbagliato, ma so dell'esistenza delle mogli tigri. Ettore, se poi mi fai ascoltare la canzone di 50 primavere dei Pooh, grazie mille. Maria Letizia di Luino, quando vai in vacanza? Io non vado in vacanza, io vivo in vacanza, io vivo qui, questo è il mio ufficio, è sito in una cascina, in un borgo di 15 abitanti, per cui noi praticamente viviamo sempre in vacanza. Quando sei lontano dal mondo, in mezzo al verde, alle colline, mi auguro il fresco se resto qui. Questo ufficio i ragazzi lo chiamano la grotta di papà, dove il genio crea praticamente, dove segue il suo computer, ha tutti i suoi libri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 8 biblioteche, ecco, chiamiamole, tutti i libri che ho letto nella mia vita, sono circondato dalle mie robe e quindi io sto benissimo qua, basta che faccia fresco, ho da bere, anzi adesso bevo l'acqua, vi ho dato il consiglio, adesso la bevo io e vado avanti con la Sonia Mori, con questo cuore zingaro, il cuore, mi raccomando, il cuore, non andate fuori al caldo.

bella, brava Sonia Mori, cuore zingaro. Stasera a San Damiano di Carisio, in provincia di Vercelli, ci sarà la festa. Sono quattro giorni di festa. È il Radio Liscio Summer Tour. Ci siamo anche noi a riprendere, a ritrasmettere tutta la trasmissione. Viene anche ripresa in televisione e andrà in onda su Prima Antenna venerdì sera 31 alle ore 21. Com'è una festa, una sagra, un buon divertimento e buon cibo. Stasera ci sarà il trofeo della panissa, le rane fritte. Mamma mia, che voglio di rane fritte, a me piacciono tantissimo. E può darsi che ci faccia un salto stasera o domani sera, vediamo. No, stasera no, no, con questo caldo, vediamo. E comunque ci sarà Paolo Tarantino con l'orchestra di Alex Tosi, e c'è anche lui, il Cinghia, perché è lui che fa le riprese, fa il cameraman, non fa quello che suona. Lì alla festa di San Damiano di Carisio fa il cameraman. Allora, la caffettiera, Paolo Tarantino, che stasera sarà alla San Damiano di Carisio con la sua ultima exhibition, la caffettiera.

0: Olè! Era la caffettiera Paolo Tarantino, che ribadisco stasera sarà a San Damiano di Carisio per il Radio Liscio Summer Tour, una serata differente dalle altre, andateci. Allora, secondo vintage di oggi, mamma mia come sono in ritardo oggi, ma sono molto rilassato, sento la vacanza che si avvicina anche per me. Allora, canzone del 1973 da parte di una delle mie cantanti preferite, poi era veramente una donna deliziosa, gliene hanno fatte di tutti i colori in vita sua, ma lei è sempre stata una donna deliziosa. Vi sto parlando di Mia Martini. Mia Martini, che nel 1973 cantava forse una delle sue due o tre canzoni più famose, forse la più famosa, che era Minuetto, stupenda, scritta da Franco Califano dopo che ci aveva provato Bruno Lauzi ma non era riuscito a tirar fuori un testo che piacesse alla casa discografica. La danno a Califano, Califano aiutato per la musica da Dario Baldambembo, scrivono questo splendore di canzone, perché Califano la scrisse anche perché conosceva la particolare situazione sentimentale che Mimì, Mia Martini, aveva in quel periodo. Ne viene fuori un pezzo stupendo che lei, tra le altre cose, sente molto intimamente. Pensate che nel coro della canzone c'erano Bruno Lauzi che cantava, Maurizio Fabrizio, i Fratelli La Bionda, Loredana Bertè che cantava nel coro con Adriano Panatta, cantava anche Panatta. Questa non la sapeva nessuno. Sì, questa è una novità. All'epoca Panatta e la Bertè filavano insieme, per cui ha detto vieni, vieni, abbiamo bisogno di una voce in più, e Panatta andò dentro e cantò anche lui. Minuetto di Mia Martini vinse, e Mia Martini era il secondo anno consecutivo che lo vinceva, l'aveva già vinto anche nel 1972, il Festival Bar.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Mambo! Mambo windsurf! Perché mi stacchi mentre... Sai che non posso farvi...

Sì, un bel mambo windsurf circondato da un bel po' di lati B. Ci siamo! I vinili di Casa Andenna, le prime due posizioni della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, stilata dalla rivista Rolling Stone. E secondo me qui c'è conflitto di interesse. Perché pensate che al secondo posto delle canzoni più belle di tutti i tempi, una canzone in cui il signor Keith Richards registrò la versione del riff, cioè stava dormendo, si sveglia una mattina e nel dormiveglia gli viene in mente un ritmo, per cui scende dal letto, lo scribacchia, lo prepara e poi torna a dormire. Quando si risveglia, sul registratore trova 2 minuti di musica e 40 minuti di russamento perché si era dimenticato di spegnere il registratore, per cui questo l'ha ulteriormente imbogliato. Allora, perché vi dico che secondo me c'è conflitto di interessi? Perché al secondo posto della classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi, la rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale della musica leggera, mette "Non riesco ad avere soddisfazione", che è un brano, un inno all'insoddisfazione giovanile e si dichiara apertamente contro il consumismo. Ma che ritmo, ragazzi, ma quanto l'ho ballata. Nel 1965 i Rolling Stone cantavano "I can get no satisfaction".

Fresno, Satisfaction, seconda nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Quale sarà la prima? Lo saprete verso le 12.25, tra una mezz'oretta. Intanto saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre vanno avanti le amiche e gli amici di Studio 1 in Lombardia e del network Teleantenna. Per cui prendiamoci i nostri fiati e andiamo a conclusione della prima ora. Vai, l'ubriacona, hai mandato l'ubriacona? Sì, di Fabio Cozzani.

folle amore. Era la Lara Agostini, 12:10. Due messaggi. Buongiorno. Qualche giorno fa avevo chiesto La ragazza dagli occhi di sole di Stefano D'Orazio, ma purtroppo non sono riuscito ad ascoltare. Chissà se oggi è la volta buona. Grazie, signor Ettore. Mauro da Brandizzo. Mauro, no, anche oggi non è la volta buona. Non ce l'ho, anche perché il Supremo sta facendo la regia di tutta la manifestazione a San Damiano di Carisio. Per cui facendo il grande regista, facendo il produttore, facendo tirando i cavi, pulendo per terra, per fargli tutto. È un uomo, potreste prenderlo a ore a casa vostra, il Supremo, e facendo tutti questi lavori purtroppo non può seguire la scaletta come fa di solito. Magari domani, chi lo sa, La ragazza dagli occhi di sole di Stefano D'Orazio. Comunque ti prometto che prima di andare in vacanza, quindi prima di venerdì, te la passo, ok? Ciao Ettore, puoi fare gli auguri di compleanno alla mia amica Gabriella, che oggi compie gli anni e so che ti ascolta sempre? Grazie Patrizia. Allora, da parte di Patrizia, Gabriella, che mi ascolti sempre, tanti tanti tanti auguri di buon compleanno. Oggi ne conosco parecchie di persone che compiono gli anni. Il 29 di luglio è una data molto particolare, non so perché, anche nella mia vita ha contato molto. Pensate che il 29 di luglio del 1968 presentai la mia prima serata ai Bagni Pancaldi di Livorno. Cominciai, c'era Alighiero Noschese, si ruppe l'impianto audio, eravamo su una spiaggia con 1400 persone sedute che volevano seguire lo spettacolo, e mentre aspettavamo che dalla città, da Livorno, eravamo in Livorno città, ma arrivasse un impianto di sostituzione, nella prima serata della mia vita dovetti intrattenere la gente a voce nuda su una spiaggia di sera con una leggera brezza. E alla fine ebbi i complimenti di Noschese, perché glielo dissi: non male come inizio, la prima serata della mia vita. E lui mi disse: davvero? La prima serata? Sì, mai presentato una serata prima. Vai tranquillo che farai carriera, mi ha detto. E quello fu un bellissimo complimento. 29 luglio 1968, una serata organizzata dal Tirreno. Va bene, bei tempi. I Rocks, quarto vintage di oggi. È la pioggia che va. Allora, loro pensavano, con questa È la pioggia che va, di rifare il successo che avevano avuto l'anno precedente con Che colpa abbiamo noi. E quindi cantarono questa cover in italiano di Remember the Rain, ricorda la pioggia, testo scritto da uno a caso che si chiama Mogol, e seguivano il filone che andava molto di moda a quell'epoca. Nel 1966

cortissima, beh, come andavano le canzoni all'epoca, erano tutte sotto i 3 minuti, e adesso che le fanno tutte sopra i 4 minuti. È La pioggia che va, erano i Rocks, 12:17. L'anno scorso Radio Liscio ha partecipato ad una serata che si è svolta alla Peschiera di Valdengo. Tra le altre cose, sabato alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'Ornellas Group, il gruppo di Ornella che sarà l'animatrice della serata, per quelli che vogliono andare a ballare e a divertirsi come sempre il sabato sera alla Peschiera di Valdengo. Alla Peschiera di Valdengo è stata fatta questa serata Caramba. Caramba è una casa discografica che si occupa di ballo liscio e non solo, e ha molti artisti nelle sue etichette, e questi artisti erano presenti quel giorno, era una domenica pomeriggio, mi ricordo, alla Peschiera di Valdengo. Questi cantanti vari ci cantarono una vecchia canzone italiana.

0: Roberto!
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
2: Gli amori di una notte.
3: Dipende. A volte lasciano un segno, a volte no. Bisogna vedere come se li interpretano. Sentiamo come la pensano Marco e Claudio.

Marco e Claudia, gli amori di una notte, ma adesso è il momento topico. La prima in classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. Dopo 4 mesi che vi ho fatto ascoltare le 200 più belle, ci siamo arrivati. Cosa passerò mai domani e dopodomani? Un'idea ce l'ho, ma non vi dico niente. Allora, secondo me il conflitto di interessi c'è tutto, perché la rivista Rolling Stone, che fa la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, la prima, quella del 1998, poi ne ha fatte una 2001, 2004, 2012, fino alla recentissima che ce l'ho e che cambia tutto. Pensate che nella recentissima ci sono ben 220 pezzi nuovi e quindi la classifica è tutta ammodernata, sono cambiate anche le giurie, quindi hanno espresso anche altri giudizi. Ma in questa prima classifica, perché dico conflitto di interessi? Perché al secondo posto, ve l'ho fatto ascoltare prima, Satisfaction dei Rolling Stone, e va bene, al primo posto Like a Rolling Stone, come una pietra che rotola, che poi in inglese Rolling Stone è idiomatico, è un'espressione, non vuol dire solo la pietra che rotola, vuol dire un vagabondo, vuol dire un girovago, un nomade, come una pietra che rotola, uno che va in giro così alla cavolo di cane, come succede. E il signor Bob Dylan, che si scrisse il testo e la musica nel 1965, Bob Dylan è un ragazzo del 41, quindi ha 85 anni, cambiò con questo brano il suo modo di essere, cioè abbandonò, cito testualmente, abbandonò il suo stato di idolo della folla e compì il tradimento, lasciando da parte quell'immagine di profeta in cui si era ritrovato rinchiuso senza volerlo, per sentirsi invece libero di seguire la propria strada, per poter essere del tutto sincero con se stesso. E da quest'opera, da Like a Rolling Stone, come una pietra che rotola, emerse la sua capacità di comunicazione, che rese il pubblico capace di immedesimarsi totalmente nel cantante statunitense e di sentire la passione, la rabbia con la quale egli stesso aveva scritto il testo. Like a Rolling Stone, sentirsi come una pietra che rotola, sentirsi come un girovago, un vagabondo, un nomade. Prima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, Bob Dylan.

Like Rolling Stone, prima nella classifica delle canzoni, 500 canzoni più belle di sempre. Questo è opinabile, va a gusti. Personalmente io ho altri gusti, ma questa canzone l'hanno fatta, hanno fatto la cover in tanti: David Bowie, Bob Marley, Bon Jovi, i Rolling Stones, Jimi Hendrix, e in italiano addirittura l'ha fatta Gian Pieretti nel 2019, intitolata Come si sta. Testo e musiche di Bob Dylan, e con questo si conclude, dopo 4 mesi, la classifica, la prima classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la Bibbia della musica leggera mondiale, che è la rivista Rolling Stone. Poi c'è stata un'evoluzione, ma ne parleremo dopo le vacanze. A 12.35, questa è Canzoni Senza Frontiere su Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è, che si occupa di ballo liscio e non solo, e che adesso si scatena su Francesca Mazzuccato, che guarda anche lei al fattore climatico. C'era una volta un fiume, poi il clima cominciò a riscaldarsi, diventò un torrentello e oggi ci sono solo pietre asciutte, ma il fiume non è sparito, esso scorre ancora sottoterra e cerca di rimanere vivo in attesa delle piogge che non si prevedono fino almeno al 10-11 di agosto. C'era una volta un fiume, diciamo con una nota di tristezza, di Francesca Mazzuccato. È ovvio che lei intende un amore grande che scorreva, poi si è piebolito, è diventato un ruscelliere, eh?

Era la Francesca Mazzuccato in C'era una volta un fiume. Intanto succedono cose. Cosa sono le cose che succedono? Beh, intanto è arrivata la scaletta di domani. E dopo me la guardo. Adesso mettila lì che va bene, occupiamoci ancora della scaletta di oggi. Poi cosa è successo? Il cinecalendario. 12:41 è il momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato? Wow! Qual è il film abbinato oggi, 29 di luglio 2026? Top Gun del 1986 di Tony Scott con Tom Cruise e Kelly McGillis. Allora, gli anni 80 e 90 sono stati segnati dall'estetica adrenalinica rapidissima e scombussolante di Tony Scott, che portò avanti la ricerca di questa energia sconquassante per tutta la filmografia, applicandola a qualsiasi storia. Top Gun resta però l'apice della sua carriera. Tra la sognante Take My Breath Away dei Berlin e le vertiginose scene d'azione aerea, Top Gun è uno dei simboli degli anni 80. Oltre che amici, Pete Maverick Mitchell e Nick Goose Bradshaw sono rispettivamente pilota e navigatore di caccia F-14 della Marina degli Stati Uniti. Insomma, chi l'ha visto il film è adrenalinico veramente. Ci sono tutte queste battaglie, tutte queste belle cose. E perché abbinato al 29 di luglio? Perché è il giorno in cui, in un tragico incidente di volo, Goose perde la vita. La morte dell'amico è per Maverick un momento di sconforto che gli fa mettere in discussione la sua professione. Quindi Goose muore il 29 di luglio ed è per questo che il 29 di luglio è abbinato a Top Gun. Ma qual è il film del 26 di agosto se state guardando la replica? Altro filmino da niente. The Karate Kid, la leggenda continua. Il dodicenne Dree Parker e la madre Sherry di Detroit si trasferiscono a Pechino, dove Dree è vittima di bullismo da parte di un gruppo di ragazzini capeggiati da Chang, prodigio del Kung Fu. Ma grazie agli addestramenti del signor Ha, Dree imparerà l'arte del combattimento. Allora, a Pechino Dree fa anche la conoscenza della coetanea Mei Jing, di cui si innamora. I due si scambieranno un bacio durante la festa di Qixi, il San Valentino cinese, che cade il settimo giorno del settimo mese lunisolare del calendario. Allora, il 26 di agosto si tenne questa festa e questa versione aggiornata di un canovaccio ormai diventato classico dei film sportivi, comunque è rimasto nella memoria originale Karate Kid, soprattutto per quel movimento che lui faceva, ve lo ricordate? Faceva con la gamba sollevata e le gambe così, pronto per un attacco di quelli devastanti. Allora, se state guardando il 26 di agosto, il film è Karate Kid ed è tutto per quanto mi riguarda per il cinecalendario, mentre per il quinto vintage di oggi, La notte dei pensieri, brano del 1987 di Michele Zarrillo, un ragazzo del 1957, quindi un giovinetto che l'anno prossimo compierà 70 anni anche lui, che nel 1987 vinse il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte proprio con questa La notte dei pensieri.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Conte! Data tua voce. O senza di te, con te, con te.

con te. Elena Cammarone è arrivato anche. Buono il caffè. Accade oggi, un 29 di luglio di qualche anno fa. Nel 1900, il 29 di luglio, l'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza Umberto I di Savoia, re d'Italia. Accadde la bellezza di 126 anni fa. Nel 1907 il militare britannico Robert Baden-Powell fonda il movimento degli Scout. 29 luglio 1907. Nel 1981 Lady Diana Spencer sposa Carlo, principe del Galles, e sappiamo come è andata a finire. Nel 2004, dopo 143 anni di coscrizione, l'Italia abolisce la leva obbligatoria. L'ultimo giorno di naia sarà il 30 giugno 2005. Han fatto bene, han fatto male, i posteri ne stanno discutendo. E nel 2015 Microsoft, me lo ricordo come se fosse oggi, rilascia la versione ufficiale di Windows 10. Mi ricordo perché il problema fu scaricarla, poi caricarla sul PC, cambiò un po' tutto, ma si rivelò una versione solida e bella robusta. Poi hanno fatto uscire Windows 11 e hanno detto: sarà l'ultima, non ci sarà mai più bisogno, rimarremo con Windows 11 che verrà aggiornata. Balle, stanno già parlando di Windows 12 e quindi ci raccontano fanfeluche, come si dice, questi signori. Ma staremo a vedere quando succederà. Chi c'è? Gianna? Gianna! 12.55, quella è l'ultima. Rino Gaetano. Allora, arrivò terzo a Sanremo nel 1978. Una canzone che a lui non piaceva tantissimo, però pum, partì. Rino Gaetano, cantante molto sfortunato, morì in un incidente d'auto nel 1981. Era un ragazzo del 1950, quindi molto giovanissimo, a 31 anni. Quell'anno, nel 1978, a Sanremo, vinsero i Mattia Bazar con E dirsi ciao, ma lui cantava. E attenzione, una canzone che ha una particolarità, perché per la prima volta nella storia di Sanremo è il primo brano che nel testo conteneva la parola sesso. Sì, ascoltatelo con attenzione, c'è la parola sesso, non era mai stata detta a Sanremo. Gianna di Rino Gaetano.

0: Gianna! Gianna di Rino Gaetano, siamo nel 1978 al Festival di Sanremo. Allora, siamo arrivati in fondo, mi raccomando, state in casa, soprattutto se siete diversamente giovani, non buttatevi nel caldo e bevete, idratatevi, importante in questi giorni di super calura. Ciao Cinghia, grazie come sempre per l'assistenza e la regia oggi. Dai Torandelli l'appuntamento domani, ultimi due giorni prima delle vacanze. Wow! E allora sigla, ciao!
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi SAFE per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
6: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
5: E sulla questione dei fondi SAFE è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
7: Già a suo tempo il ministro Crosetto o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
5: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: Mi piace la Romagna che si sveglia alla mattina col sole sulle case dei paesi su in collina. Mi piace la Romagna quando ride per la strada, le frasi dentro i bar, il vino rosso, anche la piada. Mi piace la Romagna che si sdraia sotto il sole.

È il chitarrista della musica solare, è lui che nel 1980 è riuscito a creare questo suono, questo modo, questa idea di come la musica stava crescendo in quegli anni. Pier Martinetti e la sua chitarra dedicata a Giorgio.

0: Pier Martinetti.
1: Grazie.
0: Allora, è il fisarmonicista che sinceramente ha dato una svolta e ha cambiato la marcia di quello strumento, ma non tanto nel saper o meno suonare più o meno di altri o quello che può essere il l'apprezzamento del musicista, no, è nello stile, nel modo di stare, di vestire, nel creare il look nuovo per il fisarmonicista, quello del liscio, del nuovo liscio. Walter Giannarelli, la fisarmonica italiana. E qui entra subito in azione un grande assolo che ha dato una svolta nell'arrangiamento e nello stile. Walzer latino.

Walter Giannarelli. Ma continuate con l'applauso, continuate, proviamo a vedere cosa succede. Proviamo, insistete, un po' di più. Fiorenzo Tassinari. Cosa gli vuoi dire a lui? Cosa gli vuoi dire? Niente, sapete già tutto. È il più grande sassofonista che il mondo del liscio può permettersi. Fiorenzo Tassinari, opera.

Mamma mia, si accendono le luci non solo della sala, ma le luci del suono, della vita, veramente, le luci meravigliose che ci sono su questo palco. Attenzione con la polca, on, cicogna, du, avevo già dire il titolo, hai ragione anche te, on, du, on, du, tre.

0: Grazie!
1: Bellissimi. Da questo palco vedervi è veramente bello. Siete troppo belli. Io lo sapevo che quelli che vengono a ballare in liscio sono tutti belli. Tutti belli.

0: Mauro.
1: Sì.
0: Mauro. Mauro Ferrara.
1: Grazie.
0: Mauro.
1: Sì.
0: Prendiamo la bicicletta, andiamo.
1: Prendiamo la bicicletta, oh, Moreno, no. Andiamo.

Adesso vediamo che su questo accordo cosa può succedere, perché quando arrivano gli accordi tipo re maggiore, sai, re maggiore sono quegli accordi che hanno fatto grande la musica romagnola. Vediamo un po', vediamo.

0: ci sono tantissime canzoni che ci potrebbero portare a pensare di fare una dedica a Raul Casadei. Io ho scelto questa perché è una canzone che ho scritto insieme a lui ed è una canzone che parla di amicizia, cosa che questa sera veramente si esprime al massimo, perché siamo veramente qui tutti insieme con una grande voglia di amicizia e di musica, musica che amiamo. Con un applauso a Raul Casadei, un pensiero, questo grande artista con cui noi abbiamo condiviso canzoni e momenti straordinari. La canzone si intitola L'amicizia.
1: Moreno in biondo.

Grazie, viva l'amicizia. Ritorna Fiorenzo Tassinari con il suo sax. Qui scendono gli angeli e si crea un'atmosfera meravigliosa con lui, insieme a lui. Angeli.

0: Trascinari.
1: E beh, insomma, qui si parla Orchestra Casa Dei, grande evento, extra liscio, perché adesso entriamo nell'atmosfera degli extra liscio con questa baciata dal titolo Riviera Romagnola. Mauro Ferrara rientra e tu gustati e facci ascoltare questa baciata in stile extra liscio.

0: Bene, si sentiva proprio lo stile straliscio in tutta la sua particolarità dell'esecuzione. Andiamo con Cia Cia Cia d'amor.
1: Cia Cia Cia, amore mio, le mille

Belli, belli gli estraliscio, quel mondo così tutto surreale. Adesso però si balla l'Alligalli e lo facciamo con queste canzoni che domani tra l'altro avremo modo anche di registrare. Vi ricordo di un programma televisivo, Paradise Rai 2, tutti venerdì sera, anche quest'anno ci saremo e le canzoni sono anche queste. Le balliamo a ritmo d'Alligalli.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Già da mercoledì il caldo tornerà a farsi sentire al centro nord, con un graduale aumento dell'umidità che accentuerà la sensazione d'afa, quindi l'ennesima ondata di caldo. Entro metà settimana le massime si spingeranno fino ai 38 gradi in Valpadana e nelle zone interne della Sardegna e delle regioni tirreniche, toccando i 36 gradi. Picchi anche di 39-40 in pianura padana nelle zone interne di Toscana e Umbria. L'apice del caldo, soprattutto al centro nord, è atteso però per i primi giorni di agosto, quando i modelli prevedono punte diffuse oltre i 39-41 gradi in Valpadana e localmente anche sulle pianure interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

pochissimo, perché vi ridò tutti i dettagli, stiamo facendo festa grande con i nostri artisti. E poi parleremo di weekend, inevitabilmente, perché si avvicina e tanti eventi stanno per scatenarsi, quindi anche oggi andremo avanti con la nostra rassegna che ci porterà a quello che sarà il primo weekend di agosto, il che poi significa per il sottoscritto ferie. Va bene, cari, vi raggiungo al mare, vi raggiungo. Va bene, dai, un po' di musica, scaldiamo l'atmosfera, iniziamo a fare entrare le prime persone nella pista da ballo e poi vi aspetto qua per l'anteprima di tutta la puntata di oggi.

Allora carissimi, riacoci on air, diamo ufficialmente il via a questa nuova puntata e questo mercoledì che tra l'altro per il sottoscritto è molto molto pieno, a parte le bisbocce di ieri sera che mi hanno lasciato un po' così. Tra l'altro mi arrivavano anche i messaggi da San Damiano di Carisio, dove al Rangone ha fatto ballare tutti quanti, e questa sera appunto alla festa sull'Aia ci sono anch'io, quindi finito qua poi vado verso Vercelli perché c'è il trofeo della panissa, io devo presentare, insomma sono lì a fare un po' di casino per i social TV, quindi se venite io vi aspetto in questa giornata. Poi domani si chiude la festa con il grande Alex Biondi, si mangiano rane e panissa, quindi sarà una gran seratona. Vi aspetto lì, poi ve lo ricordo dopo verso fine della puntata, una puntata che però ci porterà in tanti altri posti, perché ce ne andremo prima nel Lazio, c'è un trittico di feste bellissime che si scatena in questo weekend, che sono la Sagra della Panzanella di San Cesario, la Sagra del Cinghiale di Gorga e la Sagra delle Fettuccine al Fungo Porcino. Senti che menù, questa la fanno ad Ascrea. Poi da lì ce ne andiamo in Liguria, perché ci sono due eventi molto belli anche qua, che uno è la Sagra du Pignarin Panevin, senti com'è bello, a Ospedale.

L'altra invece è la sagra del vino Lumassina, quindi andremo ad assaggiare anche questa specialità per concludere in quel del Veneto, perché c'è la 51esima festa del Melere, qua siamo in provincia di Belluno, e poi andremo a sagra a Malunga, questo è a Valli del Pasubio in provincia di Vicenza, quindi un bel giro anche oggi per l'Italia. Però già che si parla di Italia e di belle notizie che riguardano l'Italia, facciamo un applauso tutti insieme anche a Napoli, perché è entrata nella top 10 delle città più autentiche d'Europa. A dargli sto premio è questa classifica internazionale stilata da Insurand Go, che ha analizzato recensioni e racconti. Insomma, sembra che a Napoli si respiri proprio la vera autenticità del territorio partenopeo. Ed effettivamente è così quando arrivi a Napoli, no? Ti senti un po' napoletano anche tu, perché vieni accolto in questo fantastico mondo dove, insomma, è tutto buono, ti abbracciano, sorridono tutti. Quindi è una bellissima città, brava Napoli e bravi a tutti coloro che si adoperano perché queste cose possano accadere. Molto bene, cari, scendiamo in pista, sentiamo chi arriva delle nostre orchestre a farci compagnia e poi ci lanciamo nel Lazio per la prima tappa di oggi, le prime tappe di oggi.

Viva Napoli, ci scrive Nancy, da quella zona lì immagino, ci scrive dalla provincia di Napoli. Ciao carissima, buongiorno anche a te, ci ascoltavi, infatti ci ha scritto: Napoli è sempre la città più bella del mondo, poi tu che sei autoctona, porti l'acqua al tuo mulino. Ciao Nancy, un bacione e un abbraccio naturalmente a tutti coloro che ci ascoltano da tutte le parti, anche dal sud Italia. È meraviglioso, mi è arrivato un messaggio anche ieri, niente meno che da Trapani, Adesso non me lo ricordo più, però ci mandavano i saluti, ci mandavano tanti baci. Era una bella giornata di sole, è bello sapere che ci ascoltate un po' da tutte le parti. Chissà se ci ascoltate anche dal Lazio, penso proprio di sì, perché anche da lì arrivano tanti messaggi. E nel Lazio vi voglio portare io adesso, proprio con un trittico di bellissime feste che appunto si svolgono in queste zone. Allora, cominciamo dalla prima, vado veloce veloce perché c'è tanto da dire. La prima è la Sagra della Panzanella, che ci porta a San Cesario in provincia di Roma. La panzanella la conoscete tutti, no? È uno dei piatti più iconici dell'estate italiana. E quindi si recupera il pane raffermo e si mette sopra pomodoro, olio, basilico, no? E quindi è un piatto molto molto semplice, stagionale, conviviale. E qui viene proposta in varie interpretazioni regionali, dalla versione romana a quella toscana fino alla variante salentina, tutte preparate con pane, pomodorini maturi, olio extravergine di oliva e altri ingredienti della tradizione in base a quello che serve. Poi mozzarelle di bufala, taglieri di salumi, supplì, panini, insomma avrete tutto quello che serve per passare un paio di giornate in completa allegria, anche perché ad accompagnare tutto sto percorso gastronomico non mancheranno la musica dal vivo, spettacoli, intrattenimento, insomma, come spesso succede, poi la serata estiva esplode, no? Grazie a un po' di musica, un po' di festa, e si comincia a ballare. E questa è la prima. La seconda, dalla panzanella, che bella fresca estiva, passiamo invece a un piatto decisamente più impegnativo. E questa sagra, che si tiene a Gorga, siamo ancora in provincia di Roma, è l'ottava sagra del cinghiale. Cala, boom, sto bel cinghialotto nel piatto. Anche questa è una manifestazione che celebra proprio la zona di montagna, perché Gorga è una zona un po' in su, no? E qui c'è un forte legame con le tradizioni gastronomiche. Pensate che viene organizzata dall'associazione faunistica Venatoria La Pastorella. Il protagonista è sto cinghiale, che viene preparato con antiche ricette, anche in questo caso, perché poi in queste feste si tramandano segreti culinari che vengono giù e vengono messi poi in questi piatti. Gli stand propongono le pappardelle al ragù di cinghiale, ovviamente il cinghiale in umido, carni alla brace, salsicce, specialità della tradizione lepina, prodotti tipici, vino del territorio, insomma non manca davvero niente. Anche in questo caso poi l'atmosfera, gli abitanti che vi accolgono e la festa che gira intorno fa la differenza. Quindi Sagra del Cinghiale a Gorga. E concludiamo andandocene ad Ascrea, che non ho mai sentito prima, non ci sono mai stato, sta in provincia di Rieti, e sta di fatto che qua fanno la 38esima sagra delle fettuccine al fungo porcino. E allora una festa che nasce nel 1986, la chiamavano una mangiata in piazza tra paesani, no? Perché era l'idea per sedersi lì, mangiare, stare tutti assieme nelle sere d'estate. E così, bene o male, ancora è, soltanto che adesso arriva anche tanti tanti turisti. Durante una delle ultime edizioni, sulla terrazza panoramica naturale sulla valle del Turano, è stata anche allestita la festa per degustare sia a pranzo che a cena le fettuccine condite dal re dei boschi, capito? Il porcino. Quindi anche qua abbiamo la loro pagina Facebook, dove trovate tutto quanto il programma di quello che accadrà, e non solo, perché poi qua le feste vanno avanti un po' per tutta l'estate. Molto bene cari, un ottimo comincio dalle parti del Lazio. Questi eventi poi li rivedremo tutti quanti verso fine puntata, quindi se vi siete persi qualcosina, state qua che arrivano tante altre sorprese.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Welcome back, rieccoci qua carissimi, si parla di spiagge, esatto, è un tema molto molto molto attuale. Tra l'altro, a proposito di spiagge, ci arriva un messaggio da Santa Margherita Ligure, ce lo manda Giuseppe, ci dice: sto andando in spiaggia, buona giornata amici di Radio Liscio, vi ascolto tramite l'app sul telefono. Grazie caro, dillo anche ai tuoi vicini d'ombrellone, diglielo anche al gestore della spiaggia. E purtroppo però proprio di gestore della spiaggia devo parlare, perché a Vieste è capitato un fatto un po' sconveniente, nel senso che sapete che con la privatizzazione dei lidi fondamentalmente vengono imposte anche delle regole che, se non le capisci, però te le metti in saccoccia e devi rispettarle lo stesso. Per esempio qui a Vieste, il caso a cui mi riferisco, sta mamma straniera aveva nascosto dei panini, no, per dare da mangiare al bambino, perché magari non aveva voglia di spendere 10-12 euro di panino e le andava bene così. Il problema però è che, come dire, il proprietario se n'è accorto e, siccome c'era il divieto, come dire, le ha imposto di buttare via tutto. Se voleva mangiare doveva comprare direttamente al bar, e questo è il problema. Infatti in alcune delle regioni italiane, ma lo sapete bene, le spiagge sono occupate da stabilimenti totalmente, spiagge libere non se ne trovano quasi più, ma pensa a un posto come la Liguria, no? Molto piccola già di suo. Ci sono alcune spiagge libere, qualche comune ci prova, però la gente è sempre di più, è tanta e si muove. In Emilia Romagna e Liguria, appunto, ad esempio il 70% del litorale è privatizzato. Al contrario delle spiagge francesi, leggo dall'articolo, come quelle di Saint-Tropez e molte della Costa Azzurra, ma anche in Grecia, Canarie, Baleari, no, in cui ci sono delle meravigliose spiagge libere. Il problema qual è? Che la spiaggia libera è una grande risorsa, però devi tenerla bene. Anche se la spiaggia è libera, secondo me qualche servizio ci vuole: la doccia, un piccolo baretto, no? E allora come avviene appunto in questi paesi all'estero, le spiagge sono libere, ma sono servite, ci sono i servizi, capisci? Il bagno, quelle piccole cose. Mentre invece in Italia è la spiaggia libera, non c'è il business, e quindi la lasciamo lì, sì, la teniamo, la puliamo, per l'amor di Dio, però non ne incentiviamo tanto l'uso. Anche perché poi sono poche, no? Quindi potrebbero essere caratteristiche. Sta di fatto che le spiagge sembrano diventare un lusso in Italia, è un tema che trattiamo spesso, è anche un tema che viene dibattuto nelle aule parlamentari da un bel po', però le cose evidentemente non cambiano, forse non c'è la volontà o la capacità, perché anche questo è un problema. Sta di fatto che la mamma di Vieste, che aveva già speso 850 euro per l'ombrellone per tutta la stagione, non voleva anche spendere i soldi del pranzo, quindi pensava di portarselo da casa, soprattutto per il bambino, no? Lei acquistava al bar i gelati, le bevande, che però il pranzo no, e la capisco perfettamente, non è che tutti i giorni puoi andare a mangiare fuori, un panino te lo porti volentieri. Sta di fatto che il regolamento che vietava il consumo di cibi c'era, ma non legale, perché è un'imposizione privata, no? Uno dice: a casa mia faccio quello che voglio, però il problema è che non sei a casa tua, perché quello è uno spazio pubblico che ti viene dato in gestione. Quindi la situazione è abbastanza complicata, diciamo che è rimasta un po' dipendente, però insomma è una tematica che secondo me andrebbe prima o poi dibattuta con regolamenti precisi, perché altrimenti se ognuno fa quel che vuole qua diventa una giungla.

guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: me!
1: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E allora, carissimi, rieccoci sintonizzati. Prossime due tappe del nostro viaggio verso il fine settimana. Come vi ho anticipato, ce ne andiamo in Liguria. Ah, io il weekend, praticamente tutti i weekend sono lì, perché ho le bambine giù al mare con i nonni. E quindi questo praticamente è l'ultimo weekend, perché poi le andiamo a prendere e partiamo per le vacanze, giustamente anche noi, no? Visto che siamo arrivati all'ultima settimana di messa in onda per quel che riguarda energia contagiosa per questa stagione. Bellissima stagione, tra l'altro. Comunque vado spesso e quindi so perfettamente di cosa stiamo parlando in questo momento. La Liguria è in fervente trepidazione, piena di persone ovviamente che vogliono festeggiare. E allora che fanno i paesi? Si mettono in gingheri e fanno delle feste per accontentarli. Una di queste è la 57esima sagra du Pignarin Pan et Vin. Come suona bene, no? Come suona popolare. Siamo a Ospedaletti in provincia di Imperia, esattamente nella cornice di Marina di Ospedaletti. Nasce 50 anni fa questa festa, pensate un po', da un gruppo di pescatori, amici, che dopo un'abbondante pesca di questi pignurin, che sono i pesci latterini, quelli piccolini, no? Si riuniscono sulla spiaggia per mangiarli, invitando anche altri compaesani, e da lì questa cosa è diventata una tradizione, capito? Bellissimo. E ancora come una volta fanno cuocere questi pesci e i fritti all'aperto in grandi padelle, non più sulla spiaggia ma su piazzale al mare, e poi distribuite a tutti gli avventori, accompagnando il tutto con un panino e un bicchiere di vino, da cui esce proprio il nome della manifestazione, che è Sagra du Pignarin Pan et Vin. Ma pensa che bella storia tutta italiana che c'è dietro questa festicciola. Poi la sera c'è musica dal vivo, un bel programma di mercatini locali, cali, così, insomma, una bella seratina tranquilla di fronte a Ospedaletti, dove godervi un buon fritto, ecco, fronte mare, passeggiando. Molto molto carino. E ce n'è un'altra molto molto carina, questa invece è dedicata al vino Lumassina, ed è la 48esima sagra, giusto appunto, del vino Lumassina. Siamo in provincia di Savona, Orcofeglino esattamente, e qua il Lumassina è un tipico vino appunto delle alture savonesi, il cui nome in ligura significa lumachina. Secondo la tradizione locale, leggo, questo bianco va bevuto accompagnato da un piatto di lumache, hai capito, nella zona chiamata Lumasse. Alle celebrazioni di questo prodotto, come di tutto il patrimonio enogastronomico della Riviera di Ponente, appunto, è dedicata questa sagra del vino Lumassina su ad Orcofeglino. C'è un bel menù che spazia da farinata ligure al condiglione feglinese, dal pescato alla buridda di stoccafisso, dagli gnocchi al pesto alle bugie alla feglinese, e poi naturalmente il Lumassina in tutte le sue declinazioni, fermo e spumante. Musica dal vivo, evento bellissimo, tra l'altro comincia domenica e va avanti fino a martedì, quindi ve lo potete gustare in tutta quiete, anche magari lunedì con maggior comodità, senza la ressa domenicale. Molto bene, due bellissime feste, così la Liguria si presenta in questa giornata, e vi attendono 57esima sagra du Pignarin Pan et Vin Ospedaletti, provincia di Imperia, o 48esima sagra del vino Lumassina Orcofeglino, provincia di Savona. E voilà, la Liguria è servita.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Laia di San Damiano di Carisio è entrata nel suo clou. Eh sì, perché sto per arrivare pure io. Infatti dopo la bella serata di lunedì con Marco Zeta e di martedì con ieri con Al Rangone, questa sera Paolo Tarantino con l'orchestra Alex Tosi e il sottoscritto al gran trofeo della panissa, quindi assaggeremo un bel po' di panissa. Venitemi a trovare che ci facciamo due risate. E poi domani sera chiuderà il tutto Alex Biondi. Stasera dovrebbe esserci anche il Joe, se non mi pacca dovrebbe esserci anche il Joe Fantini della Peschiera. Va bene, ci si vede tutti lì, finito qua, via, tutti, ci vediamo tutti a San Damiano di Carisio per la festa sull'Aia, grande tappa del Radio Liscio Summer Tour.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. C'è attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini. Il nuovo CT dell'Italia parlerà alla stampa alle 18 a Roma. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, secondo il presidente federale Malagò, potrebbe arrivare l'annuncio di un altro dirigente in Pol, Gianfranco Zola. La questione dell'utilizzo dei fondi safe, parliamo di politica, i fondi safe per la difesa agita le acque nella maggioranza. Un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, prima di precisare che si tratta di una cifra potenziale e che non è stato ancora definito quanto utilizzare. La Lega avverte la decisione, spetta al Parlamento. Parla di balletto imbarazzante l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburanti, attacca il 5 Stelle Silvestri. E a proposito di caro carburanti, dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi deciso dal governo lunedì, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Su indicazione del ministro Urso è intervenuto il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abed Rahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ancora un morto sul lavoro. Stamattina a Mesagna, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono stati coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto. Il figlio, 26 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno, buongiorno carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati, seconda ora di Energia Contagiosa qua sulle frequenze di Radio Liscio con sottoscritto, il vostro Alo al microfono e il buon Max in regia. Ciao caro Max Quarti, lo trovate così su Facebook. Io invece sono Alo Fa Cose, un po' su tutti i social, se volete passare a fare un giro e mettere anche un cuoricino a Radio Liscio, non ci fa che piacere, e vi aspettiamo anche su quei canali lì. Allora, qualche saluto, un bel buongiorno Talcava, che è arrivato da Pescara. Ciao carissimo, c'è Raffaele che ci manda un bacio, dice: vi sto ascoltando in terrazza. Bello, io ti ci vedo lì bello comodo, tranquillo, pacciarotto con la gazzetta, il caffè. Un abbraccio carissimo, e un abbraccio anche a Gabriella che ci scrive da un pochettino più giù, esattamente da Sapri, che è in Campania, ho visto, provincia di Salerno. Quando non conosco i posti vado a cercarmeli. Un abbraccione anche a te, vi ascoltiamo sempre, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Liscio. Ciao cara, grazie, grazie mille. Allora, sentite un po', prima di lanciarci negli ultimi due eventi che ci porteranno in Veneto, due belle feste, prima volevo parlarvi di sta ricerca che è uscita, no? Che praticamente ha trovato un tratto distintivo in tutte le persone più intelligenti. No? Le persone più intelligenti sono accomunate da una caratteristica. Qual è secondo voi? E beh, sta caratteristica in realtà è molto interessante. Tendono a mettere continuamente in dubbio le proprie convinzioni. Hai capito? Quindi più sei intelligente, più hai dei dubbi su te stesso. Invece se, come dire, se sei sempre sicuro di quello che fai, tutto ti sembra una certezza, secondo appunto questo Psychology Today, sarebbe tutto l'opposto. Saresti meno intelligente del previsto. Già nel 1997 questo tema era stato pubblicato nel Journal of Educational Psychology, e insomma si cercava di in quel caso si diceva che era più intelligente chi guardava, considerava maggiori punti di vista, ecco, questa specie di attitudine mentale. Secondo gli esperti, in base a questo atteggiamento, c'è la convinzione che riflettere in modo approfondito sia uno stimolo più una fatica, più che una fatica. Per questo motivo, chi appare più indeciso all'interno di un gruppo potrebbe in realtà essere semplicemente più disposto a valutare ogni possibilità prima di prendere una decisione. E questo non è un segno di insicurezza, ma di imparare a mettersi in discussione. Non so come la pensiate voi, però insomma questo è il punto di vista di questa importante rivista psicologica. E voi come siete? Un po' indecisi, vi fate tirare?

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Voilà carissimi, welcome back, ben ritrovati, pronti, zainetto in spalla, che arrivano altre due belle tappe per il nostro fine settimana. Anche questa giornata di mercoledì che ad ampie falcate ci proietta ormai verso il primo weekend di agosto. Oh, allora, vediamo un po' dove vi porto. Cominciamo con la 51esima festa del Melere, perché si chiama Melere? È una suggestiva località montana situata sulle prealpi bellunesi, infatti siamo in provincia di Belluno, nel borgo di Valbelluna, che una volta si chiamava Trichiana. Ma che storia complicata. Vabbè, comunque Melere, voi mettete Melere sul navigatore, vedrete che vi porta. Allora, di che cosa si tratta, che si fa in questa festa? Allora, il paesaggio ve l'ho descritto, e ogni estate qua si tiene questo evento che, leggo, fondere sapori autentici e tradizione montana. Al centro della festa troviamo la celebre polenta e osei. Pensa a te, polenta e osei, proprio piatto veneto, che più veneto non si può. È proprio poi veneto di montagna, ecco, proprio un bel piatto storico con una storia dietro. Viene preparato con maestria dalle mani esperte dei volontari. Polenta fumante accompagnata da uccelletti oppure da carni saporite come salsicce o spuntonature, secondo le varie reinterpretazioni locali, diciamo così, potrete trovare a vostro piacimento. La festa però, leggo, non è soltanto gastronomia, infatti ci sono prati verdi, le vaste panoramiche bellissime viste della Valbelluna che fanno da cornice, no, a tutto questo programma. Poi anche ricco di eventi, perché all'interno delle escursioni guidate, mercatini, musica dal vivo itinerante, attività per i bimbi, serate danzanti, insomma momenti conviviali sotto i tendoni. Ve lo dico perché è una festa che va avanti per un bel po', questa è una festa che va avanti fino al 15 di agosto, quindi c'è un bel po' di serate a vostra disposizione. Adesso io vi dico che cosa succede questa domenica, e si parte alle 9 con l'Orienteering Campionato Veneto Middle, poi verso le 10 il mercatino, la vinoteca, le specialità del mezzogiorno, che questa domenica sono gnocchi di patate fatti a mano con ragù, puina o erbe di montagna, spiedo di quaglie. Poi nell'area ristorante si va avanti col torneo di calcio balilla, il trucca bimbi, e la sera baby dance alle 20:30, e suonerà Roberto Polisano domenica sera, quindi per questo weekend segnatevelo, capito? Mentre invece sabato sera c'hanno uno di quei concerti anni 90 molto divertenti, molto belli. Bene, segnatevi questo posto perché si fa festa fino al 15 d'agosto ed è Melere, 51esima festa del Melere. Bene, bene, però rimaniamo in Veneto, perché vi porto anche a Valli del Pasubio. Qui andiamo in provincia di Vicenza. La festa qui si tiene per tutto il weekend. Siamo nelle prealpi vicentine, nella località di Malunga, frazione appunto di Valli del Pasubio, che ogni estate si anima con una sagra che rappresenta un momento di grande vitalità. La sagra è una festa di comunità che nasce attorno a valori semplici come l'amore per la buona tavola, la voglia di stare insieme e il tramandarsi belle usanze locali. Piatti tipici della polenta pasubiana come la polenta abbinata a formaggi di malga o spezzatini di selvaggina, salumi locali, patate di montagna e le torte casalinghe preparate con tutti gli ingredienti del territorio. Anche qua musica popolare, giochi tradizionali, mercatini artigianali, camminate, visite guidate, esposizioni dedicate al mondo contadino, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Una bella, bellissima festa anche questa che vi aspetta per vivere il territorio con lentezza, che poi è la cosa migliore per tutto il fine settimana. Sagra a Malunga, edizione 2026. Molto bene cari, siamo passati anche dal Veneto e insomma la nostra puntata corre veloce, veloce. Max, qualche canzone gradiremmo moltissimo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Allora carissimi, fa caldo, fa sempre caldo, è quasi sempre l'ora di un gelato, mi capita anche a voi, eh? Ma questi giorni c'ho sempre quella vogliettina e ogni volta che vado giù, ovviamente in Liguria, e finalmente, mo cominceranno queste benedette ferie, mi scasserò di gelati, questo è poco ma sicuro, poi c'ho quelle due marmocchie che li vogliono di continuo i gelati, no? E quindi mi tirano dentro anche a me, il problema è che io sono sempre a dieta. Vabbè, comunque sia, sto gancio del gelato ve lo do, perché? Perché praticamente 5 anni fa una designer di borse, una certa Anya Hindmark, decise di rivoluzionare l'estate londinese aprendo una gelateria temporanea nel cuore del quartiere di Belgravia. Era la Cream Project e dentro davano dei gusti stravaganti, no? E anche quest'anno non ha voluto, come dire, smentirsi. Quest'anno ha tirato fuori il gusto dentifricio. Beh, mangiare il gelato al gusto dentifricio, poi quale, il menta, denti il Colgate, perché poi è diverso, non sono mica tutti uguali. Ma mica è finita qua, questa ha creato ben 15 varianti fuori dal comune, raccontando tutto al time out, ovviamente turisti e gente che vuol provare cose un po' schifose, tanto per il gusto di farsi la foto, riempie sto posto. Ma per esempio che si può trovare? Per esempio il gusto al dado di brodo. Beh, che cos'è, salato, è orribile. Il formaggio cheddar, persino lo Yorkshire pudding, uno dei piatti singoli della tradizione britannica. E poi insomma sto gelato al dentifricio quest'anno sta letteralmente facendo impazzire. I suoi ideatori sostengono addirittura che con questa insolita creazione ci si possa lavare i denti mentre si mangia il gelato. Ecco, così almeno abbiamo messo pure la ciliegina su questo gelato. No, no, grazie, io rimango affezionato ai miei classici cioccolato e crema, magari varianti Kinder, Pinguì, sono un bambinone. Va bene cari, a tra poco che vi aspetto per il riassunto di tutte le feste che oggi ci hanno accompagnato in questa giornata. State lì.

carissimi, il treno di energia contagiosa anche per oggi è quasi giunto a destinazione, siamo quasi verso la fine ormai della nostra puntata, momento che utilizzo con gran piacere sempre per andare a rivedere gli eventi che sono stati protagonisti della nostra giornata di oggi. Un bellissimo viaggio che è cominciato dal Lazio, tutti eventi che si scatenano nel weekend, la sagra della panzanella da a San Cesareo, Roma, quindi questa bella panzanella fresca col pomodorino, il basilico, l'olietto giusto e poi tante belle cosine leggere, estive da accompagnarsi, tra cui ottimi bicchieri di vino, musica e divertimento, così come all'ottava sagra del cinghiale, questa sta a Gorga, sempre in provincia di Roma. Ecco, il cinghiale magari non è proprio leggero come la panzanella, ma qua siamo in una zona di montagna, quindi ci sta, accompagnando il tutto da una bella atmosfera tipica tradizionale. E poi su alla sagra delle fettuccine al fungo porcino, questa si tiene ad Ascrea in provincia di Rieti, sentite da quelle parti, siamo alla 38esima edizione e diciamo che si racconta da sola, no? Fettuccine al fungo porcino, quindi sapori belli intensi, gustosi di questa fetta di Lazio. Ma da qui ce ne siamo andati poi in Liguria, dove a Ospedaletti vi aspetta in provincia di Imperia per la 57esima sagra du Pignurin Pan e Vin, una storia legata ad una vecchia festa che si faceva lungo la spiaggia, in paese, tra amici, si friggeva e adesso invece vengono giù a frotte per venirli a trovare, quindi per il weekend se volete questo bel fritto fronte mare è il posto giusto per voi se siete in Liguria, oppure se vi va un po' di vino, di quello buono, il Lumassina, ad Orcofeglino vi aspettano in provincia di Savona per la 48esima sagra del vino Lumassina, con tante, tutta una serie di delizie anche liguri da assaggiare in abbinamento a questo vino perfetto, come morte sua proprio con le lumache. E abbiamo chiuso proprio poco fa con la 51esima, scusate, festa del Melere a Trichiana, che è una frazione di Melere in provincia di Belluno, una bella festa anche questa, siamo sulle colline bellunesi e si mangia polenta e osei come piatto principale, come prima portata principale, poi un sacco di escursioni, passeggiate e molto altro, così come anche dalle parti di Malunga, valle di Pasubio, provincia di Vicenza, dove vi aspettano per una festa bellissima anche qua all'insegna di tanti prodotti tipici, ma soprattutto la loro cucina pasubiana con varie polente, formaggi di malga, salumi locali e tante tante cose buone. Hai capito? E qui c'è un bel menù anche oggi da colina in bocca, ovunque voi siate c'è la festa giusta per voi e le ritrovate tutte nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Dai, vi aspetto qui, qualche canzone e poi ci salutiamo. Già, è ora.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: bene cari, anche per oggi puntata terminata, ce l'abbiamo fatta Max, siamo arrivati al termine delle nostre due ore, però oggi la mia giornata è particolarmente lunga e anche divertente, perché mi reco a San Damiano di Carisio, quindi vi aspetto lì, sarà una gran serata di musica, ma questo ve l'ho già detto, e sono lì per questo contest dedicato alla panissa, quindi se passate da quelle parti venitemi a trovare, ci facciamo una foto, ci facciamo una mangiata, scambiamo quattro chiacchiere, oh mi fa molto molto piacere, sempre bello quando poi ci sono queste tappe del Radio Liceo Summer Tour che incontriamo anche tutte le persone, no? Che sentiamo soltanto tramite un messaggio e che in questa occasione possiamo guardarci in faccia e berci un bel bicchiere di vino tutti quanti insieme, quindi per tutti quelli che possono ci si vede questa sera in quel di San Damiano di Carisio alla festa sull'Aia, sarà una gran serata. Va bene cari, ci vediamo domani mattina, sempre qua dalle 7 alle 9, forse e dalle 14 alle 16 magari sarò un po' provato, ma avrò sicuramente molto da raccontarvi. A domani cari, buona giornata, sempre solo su Radio Liscio, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione. Radio Liscio Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi, con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare. E qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

la musica mi ha dato tutto, per tutto intendo tutto, dalla soddisfazione alla possibilità di fare il lavoro più bello del mondo, che il nostro fatto bene e saperlo apprezzare, il lavoro più bello del mondo, poter trasmettere delle emozioni, poter provare delle emozioni quando sento una canzone, però mi ha tolto, cosa mi ha tolto? Credo niente, è talmente tanto quello che mi ha dato che non mi sento di dire che mi ha tolto, forse volendo mi ha tolto una parte di divertimento nell'età della gioventù dove avrei potuto sfagarmi di più in discoteca, uscire per i miei amici, però alla fine l'ho fatto lo stesso, quindi non mi sento di dire che la musica mi abbia tolto. Luciano Pavarotti diceva io spero di dare, di restituire il 10% alla musica di quello che la musica ha dato a me. Io sono molto d'accordo con quello che diceva.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
2: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia, e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

a tutto volume su Radio Liscio, su Prima Antenna, su Teleantenna, su Studio 1, tutta l'Italia che balla, tutta l'Italia che ascolta, tutta l'Italia che canta davvero il nostro momento fatto nella melodia italiana, che ci permette di cantare con le grandi canzoni che hanno accompagnato le generazioni e anche con le canzoni attuali dell'orchestra ballo, che permettono appunto di ballare, come diciamo spesso, ballare e salutare anche dal punto di vista fisico. E poi abbiamo anche il momento con la chitarra, quando peschiamo la carta idonea alla canzone acustica. È il momento di cantare in qualsiasi posto siate, che a lavoro, che in macchina, che a fare sport, che in palestra, che in qualsiasi posto si può prendere quell'attimo di pausa, è concesso, abbiamo tanto di liberatoria, perché appunto ballare, cantare fa bene. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza, andando cauto, andando piano, perché lo sappiamo, perché in radio ci sono le onde e allora bisogna andare piano. Era terribile, la sua espressione era questa. Dopo la battuta è rimasta la medesima, come se fosse un'immagine immortalata. E vabbè, ogni tanto qualcuno lo fa sorridere sotto i baffi che non ha. Ogni tanto, diversamente, spesso niente. 331-335-6565 per interagire con noi. E poi andiamo a leggere qualche messaggio che ci ha raggiunto anche una cara amica da molto lontano, precisamente da Latina. Ci ha scritto: grazie del messaggio, lo andremo a leggere. Ma prima partiamo dalla prima carta. Peschiamo la generazione X, Eros Ramazzotti, bella canzone e soprattutto un titolo importante, una storia importante. A te la linea, Eros. Quante storie ho inventato io.

Ti amo, porta alla grande, una storia importante, 1985, canzone di Eros Ramazzotti con la collaborazione di Piero Cassano, che sarebbe il fondatore dei Mattia Bazar, e anche Adelio Cogliatti, canzone che ripercorre un po' il fattore di superare le paure del passato, e la canzone esprime appunto la volontà di lasciarsi alle spalle le avventure superficiali e la voglia di crescere, dichiarando apertamente i propri desideri e il coraggio di costruire finalmente una storia importante. 1985, una storia importante è quella di Mario Bros, perché nel settembre dell'85 la Nintendo lanciò sul mercato il Super Mario Bros. Lo so, vi abbiamo sbloccato un ricordo alla generazione X, alla Millennials, alla Baby Boomer sicuramente, dove questo personaggio simpatico e baffuto, l'idraulico dalle chiare origini italiane, divenne in pochissimo tempo l'eroe indiscusso dei pomeriggi dei ragazzi nelle sale giochi, e poco dopo arrivò anche negli schermi di casa domestici, dove davvero ore se ne andarono come un battibaleno per coloro che hanno visto quel momento. Ma sicuramente ancora oggi è uno dei giochi più utilizzati, il Super Mario Bros. Non so se il nostro Marco Sasso detto il Cinghia è al corrente di Mario Bros, se ancora oggi lo usano, è uno dei giochi che fa impazzire le nuove generazioni, perché vorrebbe dire che è un personaggio che ha attraversato le generazioni. Andiamo ai messaggi, 331-335-6565. Salutiamo nonno Mimmo, che è sempre con noi da Firenze, ed era lui che l'altro giorno ci ha mandato un messaggio e non si è firmato. Vorrebbe una dedica cantata da te a mia nipote Yasmin, anche lei amante di questa radio. Brava Yasmin, ci sei già simpatica. Quando pescheremo la carta, vediamo se questa non è questa la canzone acustica, ma è l'orchestra ballo contemporanea. Arriva la Madonnina degli Alpini con Marco e il Clan. A te Marco, si balla.

Madonnina degli Alpini. E salutiamo anche la cara Rosaria che ci ha scritto: ciao Wilmer da Rosaria di Latina. Parliamo quindi della zona del Lazio e grazie del messaggio, ci fa piacere che tu sia con noi, che ci auguri una buona continuazione e ci fa piacere appunto ricevere gli sms. Non siete obbligati al 331-335-6565, però quando li riceviamo noi siamo davvero felici, sappiamo che siamo in tantissimi e qualcuno prova anche a telefonare ma non c'è più il telefono, è proprio il telefono è stato buttato via, ci hanno tagliato il filo e ci hanno lasciato solamente la messaggistica. Allora, mi raccomando, un'altra cosa che spesso e volentieri ricordiamo è il fattore di seguire i vari profili di Radio Liceo per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle tantissime iniziative che nascono, che bollono in pentola, e ovviamente quando la pentola raggiunge la cottura giusta saltano fuori le tantissime iniziative. Ci sono i social, c'è appunto l'applicazione che davvero è forbitissima e aggiornata sempre in tempo reale. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Allora Yasmin, cara nipote di nonno Mimmo, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone dei Ricchi e Poveri. E andiamo prima a curiosare quando è nata questa canzone. Era il 1981, quindi siamo proprio nella generazione X. Mi pare che fece Sanremo questa canzone. Oh no, no, è stata scritta da Cristiano Minellone, Dario Farina, ballata pop. Però non ha fatto si è aggiudicata il disco d'oro, ma non ha fatto Sanremo. E la canzone in questione fa così: ci intoniamo in re minore.

Come vorrei, bella canzone, un bel testo, semplice e diretto, ma con delle frasi che ci rispecchiamo tutti quanti. Una canzone che fa rivivere ognuno i propri momenti. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa. Coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 fanno parte proprio di questa generazione e hanno consumato questo disco che girava o 33 o 45 giri. Nessuno è il titolo della canzone, l'inconfondibile voce di Mina. A te la linea.

0: Gianni Valfusi con A lui che ama il mare, canzone nuova, e prima invece c'era Nessuno, ti giuro. Abbiamo ancora il motivetto di Mina che ci riporta al 1959 con questo brano che celebra un legame forte, fortissimissimissimissimo e soprattutto totalizzante, che nulla, nemmeno il destino, potrà mai spezzare. E in quell'anno l'Olivetti lanciò sul mercato, cioè colpì 4-5 persone, fu davvero tremendo questo lancio. Lanciò sul mercato la Letra 22, che sarebbe la prima macchina da scrivere portatile colorata, con davvero il colore, il rosa e il giallo, rompendo il tabù del grigio ministeriale, e diventò subito l'oggetto del desiderio di studenti e giornalisti che la sfoggiavano nei caffè come un vero status symbol. Davvero fu una novità il poter scrivere in smart, perché davvero prima c'era sempre la postazione fissa, e quindi quando venne proprio lanciata sul mercato coinvolse tante persone. Cioè, Marco, immagina una macchina da scrivere lanciata sul mercato, fa male. Meno male che non ce l'avamo ancora, perché se fossimo stati lì con la curiosità innata che abbiamo, sicuramente eravamo in prima fila e ci avrebbe acchiappato lunghi e diretti questa Lettera 22. Qualcuno starà ridendo a questa freddura immaginando la scena della macchina da scrivere lanciata sul mercato. Fatecelo sapere al 331 335 6565. Sentito che ridevano, eh? Si sono collegati e hanno riso proprio di gusto, di pancia. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials che si scatena con Baila Chica Baila Cocca. Questa notte c'è un testo particolare dalla voce di Zucchero, ma è una canzone bellissima, scatenata, che ci riporta, mi pare, agli anni 2000. Adesso ci documentiamo, poi vi daremo l'anno esatto e magari una di quelle chicche che è stata, che ha fatto parte appunto di questa canzone di quel periodo. Vai Zucchero, a tutto Zucchero, non troppo, con moderazione, mi raccomando.
1: See you dance, baby.

Baila, baila, baila sotto questa luna piena. Zucchero era il 2001, ricordavamo bene il periodo, che appunto era proprio in quel periodo, anche perché ricordavo di aver appena preso la patente, che c'era questa canzone che andava a destra, a sinistra, da tutte le parti, e all'interno è anche contenuta una frase celebre di Nietzsche che appunto cita che devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla. Quindi davvero poetica questa canzone, con il mescolamento di italiano, inglese e spagnolo, e davvero una canzone che ballando uno si libera completamente, e poi ovviamente fa bene. Quindi mi raccomando, sempre ballare, ballare, ballare, e spargere il verbo ballare. E in quell'anno c'era una moda bella che molti ricorderanno, la rivoluzione nell'estate del 2001. L'Italia viene invasa dai monopattini in alluminio cromato e richiudibili, rigorosamente spinte e dotate di piccole ruote in poliuretano, spesso non trasparenti o colorate. Io ricordo che le avevo rosse o arancioni. Non c'era lungomare, piazza o parco italiano in cui non vedessero bambini, ragazzi e persino adulti sfrecciare su questi leggerissimi mezzi metallici. Poi si facevano i salti, davvero ancora oggi il monopattino, chiamato lo skate, usciamo, andiamo a farci un giro sullo skate, e davvero è ancora una moda che tutt'oggi utilizziamo, anche se sono passati più di 20 anni. Ma ci sono mode che sono talmente belle e divertenti che si radicano nel nostro tessuto e continueremo a giocare nei prossimi anni. Quindi anche quando ci saranno le generazioni Z, Alpha, saranno anche loro nei monopattini. Mentre invece ora siamo giunti al momento eclatante, quello del collegamento con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato. Franco Bastelli quest'oggi, Stornelli è il titolo della canzone, dirige l'orchestra, l'archeologia del liscio.

simpatica canzone di Franco Bastelli, Stornelli, davvero un brano che fa parte anche delle tradizioni, che mette allegria. E una volta c'era appunto proprio l'usanza degli stornelli, di trovarsi con gli amici, una fisarmonica, uno strumento, e si cantava. Ma è una moda che sta un po' ritornando, perché tanti ragazzi si stanno ritrovando magari con le corali, e di conseguenza sono mode che ritornano. Mentre parlavamo che andava la canzone con il nostro Marco Sasso, il monopattino era quella a due ruote con il manubrio, mentre lo skate era quello con la tavola, quindi diamo questa specifica. E poi soprattutto c'era il monopattino, che era una versione, e c'era lo stereopattino, che era un altro. Questa l'abbiamo dovuta dire, secondo me qualcuno sta ridendo, questa era carina, mono, e vabbè, queste sono battute che si declinano alla parte musicale che c'è in noi, perché uno può ascoltare le canzoni in mono oppure in stereo, quindi da lì parte il senso di questa freddura. Facciamoci salvare dalla carta, arriva la canzone acustica, e cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone degli Equipe 84, bella, questa fa venire voglia di ballare.

canzone dell'Equipe 84. E poi già il titolo è interessante. Io in mente te è già una canzone che funziona, perché è sinonimo di dichiarazione. Canzone che ha riscosso un grande successo, perché vinsero il Cantagiro nel 1966 proprio con questa canzone. Altra carta, altra generazione. Arriva la generazione Baby Boomers con Gianni Morandi. In ginocchio da te, io in mente te, che fa rima con in ginocchio da te. È il caso, senza volerlo abbiamo così creato una sorta di poesia. Prego Gianni, a te la linea.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Tempo di cia cia cia, Roberto Polisano con questa Batticuore, canzone che fa parte del nuovo lavoro discografico. È il Batticuore anche in Ginocchio da te, canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi, che racconta un pochettino del pentimento dopo un tradimento. E in quell'anno, anno in cui nacque proprio In Ginocchio da te, che era il 1964, scritta da Franco Migliacci e Bruno Zambrini, Nenni Loi inventò il precursore dei reality show in Italia, conducendo il programma Specchio Segreto, ta-ra-ra-da, dove le telecamere nascoste venivano piazzate per le strade per riprendere le reazioni comiche, imbarazzate e a volte furiose dei passanti di fronte a situazioni surreali, ovviamente create da attori che si mettevano di mezzo e creavano questi siparietti. Quindi davvero le famose comiche, le gag che ne conseguivano, sono cose che fanno davvero sorridere, e spesso e volentieri qualcuno attraverso i social simula un po' questa idea che ebbe avuto Nenni Loi, il candid camera. Quindi tante volte non prendetela, vivete le giornate con i fatti che vi accadono con il sorriso, perché potreste essere vittime di certi candid camera e di conseguenza magari essere colti in flagrante. Quindi qualsiasi cosa capita, prendetela sul ridere, che si fa sempre bella figura. Altra carta, altra canzone, Generazione X, torna la canzone intitolata Futuro, il futuro del Batticuore, così uniamo due frasi. Non abbiamo fatto il gioco di unire le canzoni, potremmo fare Madonnina degli Alpini, che ha lui che ama il mare. No, non c'entra niente, nulla. Andiamo in musica, Orietta Berti, Salvaci tu con la canzone Futuro a tutto volume. Beh, il Batticuore del futuro ci sta però, eh.

che porta speranza, una canzone proiettata al futuro con le cose che capitano, di avere sempre la prospettiva. Ed era appunto Orietta Berti con questa canzone del 1986 che ci accompagna ai saluti anche quest'oggi. Davvero la puntata volge al termine, il tempo insieme volato in un battibaleno tra una canzone acustica, una canzone da ballo, una canzone generazionale, qualche fatto che ci ha fatto sorridere, ci ha fatto rivivere dei momenti nati, perché oggi assaporiamo tantissime cose che sono figlie di esperienze del passato. Ringraziamo Marco Sasso e Tolcinghia, ci vediamo domani puntuali puntualissimi per una nuova puntata di Melodia Italiana. Ci salutiamo con l'orchestra da ballo contemporanea e la canzone idonea per salutarci, perché è un appuntamento. Aspettami lì domani, e ci sarà anche Paolo Bertoli.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso dopo una dimostrazione no-tab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Siamo pronti anche oggi con i simpatici italiani, le nostre canzoni più belle di sempre, i nostri ricordi del passato. E dal cassetto dei ricordi oggi abbiamo estratto i primi due brani di Gianni Dego, Serenata d'amore e Cuore alpin. Buon ascolto qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

Era l'inconfondibile voce di Gianni Dego, ci ha proposto questa Cuore Alpin. Un'altra voce inconfondibile è sicuramente quella di Pietro Galassi. I prossimi due brani in sequenza, Pirata dell'amore e Ti sposerò.

Ti sposerò era Pietro Galassi. Adesso scendiamo in pista, andiamo un po' a ballare con l'orchestra Castellina Pasi, Bisbetica. Subito dopo Ho imparato da te.

Ho imparato da te, propostaci dall'orchestra Castellina Pasi. Arrivano le mondine, la bionda e la mora, e poi un classico di sempre, Rosamunda.

Rosamunda in questa interpretazione dal vivo delle Mondine. Adesso arriva Patrizia, storica voce, storica cantante di Franco Bagutti, dell'orchestra Bagutti. Patrizia ci canta Chi mi amerà e è tutta invidia.

Questa invidia era Patrizia. Dall'Emilia ci spostiamo alla Romagna con l'orchestra Raul Casadei, tratto dal repertorio dell'orchestra spettacolo Raul Casadei, Amico Sole e La canzone degli Avvinazzati.

Radio Liscio. Non c'era, c'è.

La canzone degli Avvinazzati propostaci dall'orchestra Raul Casadei. Arriva a questo punto Maurizio Medeo, a tutta polca, giusto così per ballare un po', e a seguire una fantasia popolare di stornelli romani.

Maurizio Medeo con la fantasia popolare romanesca chiude il nostro spazio di oggi, il nostro appuntamento con i simpatici italiani, ma non finisce qui, c'è ancora spazio per un brano strumentale. Oggi ce lo propone la fisarmonica di Paolo Bagnasco, il titolo è Fortunata. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio, sempre qui con i simpatici italiani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto. Dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto, nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
4: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
3: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
4: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
3: Anche lo stile di vita è importante?
4: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga allettato dalla milionaria offerta saudita.
2: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana, per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Jenny De Gaetano.
3: Resistenza pubblico ufficiale, travisamente danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM.
1: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: poi chissà.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con l'incremento delle temperature. Si potranno raggiungere punte di 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia, con massime fino ai 36-38 gradi in Valpadana, con progressivo aumento con il passare dei giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

la musica mi ha dato tutto, per tutto intendo tutto, dalla soddisfazione alla possibilità di fare il lavoro più bello del mondo, che il nostro fatto bene e saperlo apprezzare, il lavoro più bello del mondo, poter trasmettere delle emozioni, poter provare delle emozioni quando sento una canzone, però mi ha tolto, cosa mi ha tolto? Credo niente, è talmente tanto quello che mi ha dato che non mi sento di dire che mi ha tolto, forse volendo mi ha tolto una parte di divertimento nell'età della gioventù dove avrei potuto sfagarmi di più in discoteca, uscire con i miei amici, però alla fine l'ho fatto lo stesso, quindi non mi sento di dire che la musica mi abbia tolto. Luciano Pavarotti diceva io spero di dare, di restituire il 10% alla musica di quello che la musica ha dato a me. Io sono molto d'accordo con quello che diceva.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foody, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foody, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Siamo pronti? Siamo pronti anche oggi con I simpatici italiani, le nostre canzoni più belle di sempre, i nostri ricordi del passato. E dal cassetto dei ricordi oggi abbiamo estratto i primi due brani di Gianni Dego, Serenata d'amore e Cuore alpin. Buon ascolto qui su Radio Liscio con I simpatici italiani.

Era l'inconfondibile voce di Gianni Dego, ci ha proposto questa Cuore Alpin. Un'altra voce inconfondibile è sicuramente quella di Pietro Galassi. I prossimi due brani in sequenza, Pirata dell'amore e Ti sposerò.

Ti sposerò era Pietro Galassi. Adesso scendiamo in pista, andiamo un po' a ballare con l'orchestra Castellina Pasi, Bisbetica. Subito dopo ho imparato da te.

Ho imparato da te, propostaci dall'orchestra Castellina Pasi. Arrivano Le Mondine, La Bionda e La Mora e poi un classico di sempre, Rosamunda.

Rosamunda in questa interpretazione dal vivo delle Mondine. Adesso arriva Patrizia, storica voce, storica cantante di Franco Bagutti, dell'orchestra Bagutti. Patrizia ci canta Chi mi amerà e è tutta invidia.

E tutta invidia era Patrizia. Dall'Emilia ci spostiamo alla Romagna con l'orchestra Raul Casadei, tratto dal repertorio dell'orchestra spettacolo Raul Casadei, Amico Sole e La canzone degli Avvinazzati.

La canzone degli Avvinazzati propostaci dall'orchestra Raul Casadei. Arriva a questo punto Maurizio Medeo, a tutta polca, giusto così per ballare un po', e a seguire una fantasia popolare di stornelli romani.

Maurizio Medeo con la fantasia popolare romanesca chiude il nostro spazio di oggi, il nostro appuntamento con i simpatici italiani, ma non finisce qui, c'è ancora spazio per un brano strumentale. Oggi ce lo propone la fisarmonica di Paolo Bagnasco, il titolo è Fortunata. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio, sempre qui con i simpatici italiani.

Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle.

prego! Era Boom Boom d'amore di Daniela Cavanna, primo brano di oggi. Oggi ho già da particolare, attenzione. Oggi con i vinili concludiamo le 500, la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Allora, tengo un po' un ritmo adesso all'inizio, così ci uniformiamo. Intanto cominciano ad arrivare messaggi al 331-335-6565. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, lui è sempre il primo, lì che aspetta appena parte la trasmissione. Clac! Paolo di Genova, volevo ascoltare Storia d'amore di Coltello. Bella, una canzone adatta a questo periodo, piena d'amore, di Adriano Celentano. Un saluto, una buona giornata, ciao, ciao Paolo da Genova. Buongiorno, sono Donato dalla spiaggia di Ostuni. Ma come sei ribello, spalapanzato al sole. Potete mandarmi qualche brano di Armando Savini? Grazie. Ci pensiamo per domani. Buongiorno Ettore, auguro a tutte, a te e a tutti gli ascoltatori un buon mercoledì e faccio gli auguri di un felice compleanno alla signora Anna di Torino, da Isabella di Roma e chi festeggia qualcosa in generale. Grazie, ciao, ciao Isabella. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova, lei c'è sempre. Radio Liscio, ciao, vorrei ascoltare Signora Mia di Sandro Giacobbe e dedicarla a Marina di Lavagna. No, perché non ti presenti, non so chi sei. E quindi non te la mando. Ah, ma un po' di educazione. Cosa vuol dire? Ciao, vorrei ascoltare Signora Mia di Sandro Giacobbe e dedicarla a Marina di Lavagna. Mia nonna diceva, l'erba voglio, non c'è neanche il giardino del re. Voglio. Poi dimmi chi sei e se mi dici chi sei te la mandiamo comunque. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare Oh Carol di Nels Dacca. Grazie Ettore Cinghia, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Allora, sono le 11.14, saluto anche tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV Piemonte Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, e in Liguria canale 7979 del digitale terrestre. Poi tutte le amiche e gli amici di Studio 1 in Lombardia, canale 95, sempre più seguita. Abbiamo visto che gli ascolti in Lombardia stanno aumentando. E poi il network di Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno. Ciao Ettore, ciao Cinghia, ancora impegnata con l'imbianchino. Ci sono molti doppi sensi in quello che mi stai dicendo, cara Graziella da Verniasco, che sei impegnata con l'imbianchino. C'è anche l'idraulico, lascio l'elettricista, lascio un po' di spazio anche a loro. E tu non ridere, cosa ridi che sei lì? Che tu fai tutto, tu fai l'elettricista, l'imbianchino, Cinghia a casa sua fa di tutto. Ciao, sono Yolanda dal Piemonte, vorrei ascoltare Signora Mia di Sandro Giacobbe, anche tu. Ah, ecco, sei la Yolanda che voleva ascoltare la signora.

Signora mia di Sandro Giacobbe, dedicarla a Marina di Lavagna. Vedi, adesso ti sei presentata e domani te la passeremo volentieri. Mentre adesso c'è un signore che è il cantante di lingua spagnola che ha venduto più dischi nel mondo. Ha 83 anni, perché è del 43, e il signor, aspettate che vi dico tutto il suo nome, Julio José Iglesias de la Cueva, meglio conosciuto come Julio Iglesias, ha venduto 300 milioni di dischi nel mondo, per cui sta vivendo la sua vecchiaia in serenità e tranquillità, seduto ai bordi della sua piscina, immagino, della sua villa in Spagna, e ricorda quando cantava nel 1982 «Sono un vagabondo», che va in giro e che guadagna un sacco di quattrini.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Lupin. Che bel valzer, Musette. Oh. Lupin.

0: E noi vi lasciamo così.
1: Pamela.
0: Ci vediamo dopo con l'orchestra
2: Castellina Pasi.
1: Orchestra di Castellina Pasi. Lupin. Allora, non ho detto voglio, ma vorrei. Mi scuso se non mi sono presentata, ma quando ho riletto il messaggio l'ho modificato. Yolanda, sì, ma io stavo scherzando. Quando ti ho fatto tutta la reprimenda. No! Scherzo, stiamo dialogando in un modo divertente, siamo in radio. E poi è il 29 di luglio. Allora, comunque tranquilla che Yolanda la mandiamo, Sandro Giacobbe, signora mia, domani dedicarla a Marina di Lavagna. Dunque, ciao Ettore Cinghia, si potrebbe ascoltare Eravamo in 19? Sono Mauro di Savona, e perché no? Ciao Ettore, sono Gianfranca da Alba, mi dedicheresti una canzone di Venditti? Grazie, buona giornata e grazie della compagnia che ci fai. Dovere. Buongiorno, saluti da Genova, grazie per la compagnia che lei fa alla mia nonna. È il mio sogno fare la compagnia alle nonne. Potrebbe mettere per favore Profeta non sarò di Demis Roussos? Grande Demis Roussos, ci siamo conosciuti all'epoca. Grazie in anticipo, un abbraccio. Buongiorno Ettore, Marco, vorremmo se possibile ascoltare Un'estate fa di Mina. Grazie mille, un saluto a tutti voi da me e Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Allora, intanto avevo dimenticato, ma mi rettifico subito. Oggi, mercoledì 29 luglio 2026, intanto siamo in replica mercoledì 28 agosto. Oh, chi c'è qua? Buongiorno, buongiorno, lei è Cecilia ed è la nipotina più piccola ed è di là con la nonna e con Vittoria, la nipotina più grande, stanno aiutando la nonna in cucina a riassettare la cucina,
3: ma
1: giusto?
3: No, lei a Vittoria mi ha bagnato le mutande e poi le ci bagniamo, c'è un buchino piccolo e poi hanno messo lo scotch.
1: No, hanno messo lo scotch sul buchino piccolo. Saluta quel signore lì che si chiama Marco Sasso. Ciao Marco, guarda che ti saluta con la manina. Fagli così con la manina. Fai così con la manina. Fai, non parla timida, dai, salutalo. Ciao Marco, ciao, ciao, ciao. Allora, il nonno deve andare avanti a lavorare. Scappa di là, forza. Allora, lei Cecilia, 4 anni e mezzo. Molti mi stanno chiedendo canzoni di Celentano. Cosa stavo dicendo? Ah, che oggi il 29 di luglio è il 210° giorno. È facile qui perdere la festa, eh? C'è un andirivieni. Ieri c'era qui il maschietto, oggi c'è qui la femminuccia. Ma mi piace vedere le due nipotine che aiutano la nonna a rassettare la cucina. Allora, oggi è il 210° giorno dell'anno. Ne mancano 155 alla fine dell'anno. È Santa Marta. Marta è la mamma di quella signorina che è appena andata via, quindi una nuora, ed è la giornata mondiale della tigre. La tigre Cinghia, mi dispiace, stai attento, c'è in giro la tigre oggi e la tigre cinghiali li adora. Allora, la tigre, che è il felino più grosso esistente al mondo, pensate che un secolo fa ce n'erano 100.000 esemplari, oggi sono poco più di 3.000, però pare che faticosamente stiano ricominciando, perché è una questione di equilibrio di fauna alimentare, stanno faticosamente cominciando a farle ricrescere un pochino, soprattutto in India, perché si trovano in India, in Russia, nel Nepal, le tigri sono in quelle zone lì. Se state guardando la replica, mercoledì 28 agosto, 26 agosto, è il 238° giorno dell'anno, ne mancano 127 alla fine dell'anno, è Sant'Alessandro di Bergamo, perché poi c'è Sant'Alessandro di Brescia, c'è Sant'Alessandro di Canicattì, questo è quello di Bergamo, ed è altro animale, il 26 di agosto è la giornata mondiale del cane, quindi la tigre il 29 di luglio, il cane il 26 d'agosto, l'amico dell'uomo per eccellenza. Quindi se state guardando la replica 26 d'agosto, una carezza in più, un osso in più, un coccolo in più al vostro cagnolone o cagnolino che sia. Vedo il cinghia che è disperato perché non vede. Dov'è Lillo? È di là. Mi ha fatto segno, è di là. Allora, mi state chiedendo molto Celentano. Si è spento il sole di Adriano Celentano. Un tango del 1962 da questo ragazzo del 38, che quindi quest'anno ha già fatto 88 anni. Vai Adrian!

si è spento il sole di Adriano Celentano. Che bella bambina, assomiglia alla nonna. Come diceva una mia zia, da una bella pianta non può che nascere un buon frutto. Buongiorno di da Avigliana di Torino. Ciao Ettore, potresti rimandare in onda domani la prima posizione della classifica? Perché non posso mai vedere la seconda parte. Grazie Roberto da Vigevano. Ci penso. Buongiorno da Max di Prato. Ciao Ettore Cinghia, domani potrai ascoltare Flight of Icarus degli Iron Maiden. Almeno il supremo gode, grazie. C'è il Cinghia che sta facendo. Ma siete matti? Si butta giù dal ponte. Ti sei sbagliato un po', volevi dire la giornata delle mogli tigri. Mario Casale, no, non mi sono sbagliato, ma so dell'esistenza delle mogli tigri. Ettore, se poi mi fai ascoltare la canzone di 50 primavere dei Pooh, grazie mille. Maria Letizia di Luino, quando vai in vacanza? Io non vado in vacanza, io vivo in vacanza, io vivo qui, questo è il mio ufficio, è sito in una cascina, in un borgo di 15 abitanti, per cui noi praticamente viviamo sempre in vacanza. Quando sei lontano dal mondo, in mezzo al verde, alle colline, mi auguro il fresco se resto qui. Questo ufficio i ragazzi lo chiamano la grotta di papà, dove il genio crea praticamente, dove segue il suo computer, ha tutti i suoi libri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 8 biblioteche, ecco, chiamiamole, tutti i libri che ho letto nella mia vita, sono circondato dalle mie robe e quindi io sto benissimo qua, basta che faccia fresco, ho da bere, anzi adesso bevo l'acqua, vi ho dato il consiglio, adesso la bevo io e vado avanti con la Sonia Mori, con questo cuore zingaro, il cuore, mi raccomando, il cuore, non andate fuori al caldo.

bella, brava Sonia Mori, cuore zingaro. Stasera a San Damiano di Carisio, in provincia di Vercelli, ci sarà la festa. Sono quattro giorni di festa. È il Radio Liscio Summer Tour. Ci siamo anche noi a riprendere, a ritrasmettere tutta la trasmissione. Viene anche ripresa in televisione e andrà in onda su Prima Antenna venerdì sera 31 alle ore 21. Com'è una festa, una sagra, un buon divertimento e buon cibo. Stasera ci sarà il trofeo della panissa, le rane fritte. Mamma mia che voglio di rane fritte, a me piacciono tantissimo. E può darsi che ci faccia un salto stasera o domani sera, vediamo. No, stasera no, no, con questo caldo, vediamo. E comunque ci sarà Paolo Tarantino con l'orchestra di Alex Tosi, e c'è anche lui, il Cinghia, perché è lui che fa le riprese, fa il cameraman, non fa quello che suona. Lì alla festa di San Damiano di Carisio fa il cameraman. Allora, la caffettiera, Paolo Tarantino, che stasera sarà alla San Damiano di Carisio con la sua ultima exhibition, la caffettiera.

0: Olè! Era la caffettiera Paolo Tarantino, che ribadisco stasera sarà a San Damiano di Carisio per il Radio Liscio Summer Tour. No, una serata differente dalle altre, andateci. Allora, secondo vintage di oggi, mamma mia come sono in ritardo oggi, ma sono molto rilassato, sento la vacanza che si avvicina anche per me. Allora, canzone del 1973 da parte di una delle mie cantanti preferite, poi era veramente una donna deliziosa, gliene hanno fatte di tutti i colori in vita sua, ma lei è sempre stata una donna deliziosa. Vi sto parlando di Mia Martini. Mia Martini, che nel 1973 cantava forse una delle sue due o tre canzoni più famose, forse la più famosa, che era Minuetto, stupenda, scritta da Franco Califano dopo che ci aveva provato Bruno Lauzi ma non era riuscito a tirar fuori un testo che piacesse alla casa discografica. La danno a Califano, Califano aiutato per la musica da Dario Baldambembo, scrivono questo splendore di canzone, perché Califano la scrisse anche perché conosceva la particolare situazione sentimentale che Mimì, Mia Martini, aveva in quel periodo. Ne viene fuori un pezzo stupendo che lei, tra le altre cose, sente molto intimamente. Pensate che nel coro della canzone c'erano Bruno Lauzi che cantava, Maurizio Fabrizio, i Fratelli La Bionda, Loredana Bertè che cantava nel coro con Adriano Panatta, cantava anche Panatta. Questa non la sapeva nessuno. Sì, questa è una novità. All'epoca Panatta e la Bertè filavano insieme, per cui ha detto vieni vieni, abbiamo bisogno di una voce in più, e Panatta andò dentro e cantò anche lui. Minuetto di Mia Martini vinse, e Mia Martini era il secondo anno consecutivo che lo vinceva, l'aveva già vinto anche nel 1972 il Festival Bar.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a una

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Mambo! Mambo windsurf! Perché mi stacchi mentre... Sai che non posso far vedere...

Sì, sì, un bel mambo windsurf circondato da un bel po' di lati B. Ci siamo! I vinili di Casa Andenna, le prime due posizioni della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, stilata dalla rivista Rolling Stone. E secondo me qui c'è conflitto di interesse. Perché pensate che al secondo posto delle canzoni più belle di tutti i tempi, una canzone in cui il signor Keith Richards registrò la versione del riff, cioè stava dormendo, si sveglia una mattina e nel dormiveglia gli viene in mente un ritmo, per cui scende dal letto, lo scribacchia, lo prepara e poi torna a dormire. Quando si risveglia, sul registratore trova 2 minuti di musica e 40 minuti di russamento perché si era dimenticato di spegnere il registratore, per cui questo l'ha ulteriormente imbogliato. Allora, perché vi dico che secondo me c'è conflitto di interessi? Perché al secondo posto della classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi, la rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale della musica leggera, mette "Non riesco ad avere soddisfazione", che è un brano, un inno all'insoddisfazione giovanile e si dichiara apertamente contro il consumismo. Ma che ritmo, ragazzi, ma quanto l'ho ballata. Nel 1965 i Rolling Stone cantavano "I can get no satisfaction".

Get No Satisfaction, seconda nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Quale sarà la prima? Lo saprete verso le 12.25, tra una mezz'oretta. Intanto saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre vanno avanti le amiche e gli amici di Studio 1 in Lombardia e del network Teleantenna. Per cui prendiamoci i nostri fiati e andiamo a conclusione della prima ora. Vai, l'ubriacona, hai mandato l'ubriacona? Sì, di Fabio Cozzani.

0: mentre il sax ci delizia con l'ubriacona di Fabio Cozzani. Attenzione, 3, 2, 1, din don, din don, din don, din don. È mezzogiorno, è mezzodì di oggi, mercoledì 29 luglio 2026. Giornata di sole splendente, contrasti vivi e ben delineati, e soprattutto momento delle reclame e delle news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao a tutte e da tutti da Ettore Andenna, oggi qui Canzoni Senza Frontiere, mercoledì 29 luglio 2026, sono le 12:04 e è il 210° giorno dell'anno, ne mancano 155 alla fine dell'anno, è Santa Marta, auguri a una delle mie nuore, ed è la giornata mondiale della tigre, che stanno riuscendo, era a rischio di estinzione, la tigre a rischio di estinzione, robe da matti, e invece pare che a fatica stiano ricrescendo un po' la popolazione delle tigri. Se state invece ascoltando la replica o guardando la replica di mercoledì 26 d'agosto, che è la replica del 29 di luglio, oggi è il 238° giorno dell'anno, ne mancano 127 alla fine dell'anno, è Sant'Alessandro, quello di Bergamo, ed è la giornata mondiale del cane, l'amico dell'uomo per eccellenza, lo scondinzolatore per eccellenza di fianco all'uomo quando esprime felicità. E subito c'è il cinghia che guarda dov'è Lillo, no, siccome è talmente grosso che si nasconde nelle scatole da scarpe che sta cercando dove è andato a finire per eventualmente prenderselo in braccio. Poi adesso che gli sta ricrescendo il pelo e che ridiventa morbido perché l'hanno rasato tutto a giugno, e secondo me gli avete fatto bene perché col caldo che ha fatto. Allora, due messaggi, ma ne leggo dopo il primo disco. Folle amore, quando un amore è folle è attenzione, che poi degenera, quindi cercate sempre di tenere un po' le briglie tirate. Folle

Palle Amore, era la Lara Agostini, 12:10. Due messaggi, buongiorno. Qualche giorno fa avevo chiesto La ragazza dagli occhi di sole di Stefano D'Orazio, ma purtroppo non sono riuscito ad ascoltare. Chissà se oggi è la volta buona. Grazie, signor Ettore. Mauro da Brandizzo. Mauro, no, anche oggi non è la volta buona. Non ce l'ho, anche perché il Supremo sta facendo la regia di tutta la manifestazione a San Damiano di Carisio, per cui facendo il grande regista, facendo il produttore, facendo tirando i cavi, pulendo per terra, per fargli tutto, è un uomo, potreste prenderlo a ore a casa vostra il Supremo, e facendo tutti questi lavori purtroppo non può seguire la scaletta come fa di solito. Magari domani, chi lo sa, La ragazza dagli occhi di sole di Stefano D'Orazio. Comunque ti prometto che prima di andare in vacanza, quindi prima di venerdì, te la passo, ok? Ciao Ettore, puoi fare gli auguri di compleanno alla mia amica Gabriella, che oggi compie gli anni e so che ti ascolta sempre? Grazie Patrizia. Allora, da parte di Patrizia, Gabriella, che mi ascolti sempre, tanti, tanti, tanti auguri di buon compleanno. Oggi ne conosco parecchie di persone che compiono gli anni. Il 29 di luglio è una data molto particolare, non so perché, anche nella mia vita ha contato molto. Pensate che il 29 di luglio del 1968 presentai la mia prima serata ai Bagni Pancaldi di Livorno. Cominciai, c'era Alighiero Noschese, si ruppe l'impianto audio, eravamo

Inizio la prima serata della mia vita e lui mi disse: davvero la prima serata? Sì, mai presentato una serata prima. Vai tranquillo che farai carriera, mi ha detto, e quello fu un bellissimo complimento. 29 luglio 1968, una serata organizzata dal Tirreno, va bene, bei tempi. I Rocks, quarto vintage di oggi, è La pioggia che va. Allora, loro pensavano, con questa È la pioggia che va, di rifare il successo che avevano avuto l'anno precedente con Che colpa abbiamo noi. E quindi cantarono questa cover in italiano di Remember the Rain, Ricorda la pioggia, testo scritto da uno a caso che si chiama Mogol. E seguivano il filone che andava molto di moda a quell'epoca, nel 1966, della canzone di protesta. I Rocks, che erano i Beatles italiani, È la pioggia.

cortissima, beh, come andavano le canzoni all'epoca, erano tutte sotto i 3 minuti, e adesso che le fanno tutte sopra i 4 minuti. È La pioggia che va, erano i Rocks, 12:17. L'anno scorso Radio Liscio ha partecipato ad una serata che si è svolta alla Peschiera di Valdengo. Tra le altre cose, sabato alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'Ornellas Group, il gruppo di Ornella che sarà l'animatrice della serata, per quelli che vogliono andare a ballare e a divertirsi come sempre il sabato sera alla Peschiera di Valdengo. Alla Peschiera di Valdengo è stata fatta questa serata Caramba. Caramba è una casa discografica che si occupa di ballo liscio e non solo.

lavoro e a molti artisti nella sua, nelle sue etichette. E questi artisti erano presenti quel giorno, era una domenica pomeriggio, mi ricordo, alla Peschiera di Valdengo. Questi cantanti vari ci cantarono una vecchia canzone italiana.

0: Roberto.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
2: Gli amori di una notte. Dipende. A volte lasciano un segno, a volte no. Bisogna vedere come se li interpretano. Sentiamo come la pensano Marco.

Marco e Claudia, gli amori di una notte, ma adesso... è il momento topico! La prima in classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. Dopo 4 mesi che vi ho fatto ascoltare le 200 più belle, ci siamo arrivati. Cosa passerò mai domani e dopodomani? Un'idea ce l'ho, ma non vi dico niente. Allora, secondo me il conflitto di interessi c'è tutto, perché la rivista Rolling Stone, che fa la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, la prima, quella del 1998, poi ne ha fatte una 2001, 2004, 2012, fino alla recentissima che ce l'ho e che cambia tutto. Pensate che nella recentissima ci sono ben 220 pezzi nuovi e quindi la classifica è tutta ammodernata, sono cambiate anche le giurie, quindi hanno espresso anche altri giudizi. Ma in questa prima classifica, perché dico conflitto di interessi? Perché al secondo posto, ve l'ho fatto ascoltare prima, Satisfaction dei Rolling Stone, e va bene, al primo posto Like a Rolling Stone, come una pietra che rotola, che poi in inglese Rolling Stone è idiomatico, è un'espressione, non vuol dire solo la pietra che rotola, vuol dire un vagabondo, vuol dire un girovago, un nomade, come una pietra che rotola, uno che va in giro così alla cavolo di cane, come succede. E il signor Bob Dylan, che si scrisse il testo e la musica nel 1965, Bob Dylan è un ragazzo del 41, quindi ha 85 anni, cambiò con questo brano il suo modo di essere, cioè abbandonò, cito testualmente, abbandonò il suo stato di idolo della folla e compì il tradimento, lasciando da parte quell'immagine di profeta in cui si era ritrovato rinchiuso senza volerlo, per sentirsi invece libero di seguire la propria strada, per poter essere del tutto sincero con se stesso. E da quest'opera, da Like a Rolling Stone, come una pietra che rotola, emerse la sua capacità di comunicazione, che rese il pubblico capace di immedesimarsi totalmente nel cantante statunitense e di sentire la passione, la rabbia con la quale egli stesso aveva scritto il testo. Like a Rolling Stone, sentirsi come una pietra che rotola, sentirsi come un girovago, un vagabondo, un nomade. Prima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, Bob Dylan.

Like Rolling Stone, prima nella classifica delle canzoni, 500 canzoni più belle di sempre. Questo è opinabile, va a gusti. Personalmente io ho altri gusti, ma questa canzone l'hanno fatta, hanno fatto la cover in tanti: David Bowie, Bob Marley, Bon Jovi, i Rolling Stones, Jimi Hendrix, e in italiano addirittura l'ha fatta Gian Pieretti nel 2019, intitolata Come si sta. Testo e musiche di Bob Dylan, e con questo si conclude dopo 4 mesi la classifica, la prima classifica delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la Bibbia della musica leggera mondiale, che è la rivista Rolling Stone. Poi c'è stata un'evoluzione, ma ne parleremo dopo le vacanze. A 12.35, questa è Canzoni Senza Frontiere su Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è, che si occupa di ballo liscio e non solo, e che adesso si scatena su Francesca Mazzuccato, che guarda anche lei al fattore climatico. C'era una volta un fiume, poi il clima cominciò a riscaldarsi, diventò un torrentello e oggi ci sono solo pietre asciutte, ma il fiume non è sparito, esso scorre ancora sottoterra e cerca di rimanere vivo in attesa delle piogge che non si prevedono fino almeno al 10-11 di agosto. C'era una volta un fiume, diciamo con una nota di tristezza di Francesca Mazzuccato. È ovvio che lei intende un amore grande che scorreva, poi si è piebolito, è diventato un ruscelliere, eh?

Era la Francesca Mazzuccato in C'era una volta un fiume. Intanto succedono cose. Cosa sono le cose che succedono? Vabbè, intanto è arrivata la scaletta di domani. E dopo me la guardo. Adesso mettila lì che va bene, occupiamoci ancora della scaletta di oggi. Poi cosa è successo? Il cinecalendario. 12:41 è il momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato? Wow! Qual è il film abbinato oggi, 29 di luglio 2026? Top Gun del 1986 di Tony Scott con Tom Cruise e Kelly McGillis. Allora, gli anni 80 e 90 sono stati segnati dall'estetica adrenalinica rapidissima e scombussolante di Tony Scott, che portò avanti la ricerca di questa energia sconquassante per tutta la filmografia, applicandola a qualsiasi storia. Top Gun resta però l'apice della sua carriera. Tra la sognante Take My Breath Away dei Berlin e le vertiginose scene d'azione aerea, Top Gun è uno dei simboli degli anni 80. Oltre che amici, Pete Maverick Mitchell e Nick Goose Bradshaw sono rispettivamente pilota e navigatore di caccia F-14 della Marina degli Stati Uniti. Insomma, chi l'ha visto il film è adrenalinico veramente. Ci sono tutte queste battaglie, tutte queste belle cose. E perché abbinato al 29 di luglio? Perché è il giorno in cui, in un tragico incidente di volo, Goose perde la vita. La morte dell'amico è per Maverick un momento di sconforto che gli fa mettere in discussione la sua professione. Quindi Goose muore il 29 di luglio ed è per questo che il 29 di luglio è abbinato a Top Gun. Ma qual è il film del 26 di agosto se state guardando la replica? Altro filmino da niente. The Karate Kid, la leggenda continua. Il dodicenne Dree Parker e la madre Sherry di Detroit si trasferiscono a Pechino, dove Dree è vittima di bullismo da parte di un gruppo di ragazzini capeggiati da Cheng, prodigio del Kung Fu. Ma grazie agli addestramenti del signor Ha, Dree imparerà l'arte del combattimento. Allora, a Pechino Dre fa anche la conoscenza della coetanea Mei Jing, di cui si innamora. I due si scambieranno un bacio durante la festa di Qixi, il San Valentino cinese, che cade il settimo giorno del settimo mese lunisolare del calendario. Allora, il 26 di agosto si tenne questa festa, e questa versione aggiornata di un canovaccio ormai diventato classico dei film sportivi comunque è rimasto nella memoria originale Karate Kid, soprattutto per quel movimento che lui faceva, ve lo ricordate? Faceva con la gamba sollevata e le gambe così, pronto per un attacco di quelli devastanti. Allora, se state guardando il 26 di agosto, il film è Karate Kid. Ed è tutto per quanto mi riguarda per il cinecalendario. Mentre per il quinto vintage di oggi, La notte dei pensieri, brano del 1987 di Michele Zarrillo, un ragazzo del 1957, quindi un giovinetto che l'anno prossimo compierà 70 anni anche lui, che nel 1987 vinse il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte proprio con questa La notte dei pensieri.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Conte! Data giù la voce. O senza di te, con te, con te.

Conte. Elena Cammarone è arrivato anche. Buono il caffè. Accadde oggi, un 29 di luglio di qualche anno fa. Nel 1900, il 29 di luglio, l'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza Umberto I di Savoia, re d'Italia. Accadde la bellezza di 126 anni fa. Nel 1907, il militare britannico Robert Baden-Powell fonda il movimento degli Scout. 29 luglio 1907. Nel 1981 Lady Diana Spencer sposa Carlo, principe del Galles, e sappiamo come è andata a finire. Nel 2004, dopo 143 anni di coscrizione, l'Italia abolisce la leva obbligatoria. L'ultimo giorno di naia sarà il 30 giugno 2005. Han fatto bene, han fatto male, i posteri ne stanno discutendo. E nel 2015 Microsoft, me lo ricordo come se fosse oggi, rilascia la versione ufficiale di Windows 10. Mi ricordo perché il problema fu scaricarla, poi caricarla sul PC, cambiò un po' tutto, ma si rivelò una versione solida e bella robusta. Poi hanno fatto uscire Windows 11 e hanno detto: sarà l'ultima, non ci sarà mai più bisogno, rimarremo con Windows 11 che verrà aggiornata. Balle, stanno già parlando di Windows 12 e quindi ci raccontano fanfeluche, come si dice, questi signori. Ma staremo a vedere quando succederà. Chi c'è? Gianna? Gianna, 12.55, quella è l'ultima. Rino Gaetano, allora, arrivò terzo a Sanremo nel 1978, una canzone che a lui non piaceva tantissimo, però pum, partì. Rino Gaetano, cantante molto sfortunato, morì in un incidente d'auto nel 1981, era un ragazzo del 1950, quindi molto giovanissimo, a 31 anni. Quell'anno, nel 1978, a Sanremo vinsero i Mattia Bazar con E dirsi ciao, ma lui cantava, e attenzione, una canzone che ha una particolarità, perché per la prima volta nella storia di Sanremo è il primo brano che nel testo conteneva la parola sesso. Sì, ascoltatelo con attenzione, c'è la parola sesso, non era mai stata detta a Sanremo. Gianna di Rino Gaetano.

0: Gianna! Gianna di Rino Gaetano, siamo nel 1978 al Festival di Sanremo. Allora, siamo arrivati in fondo, mi raccomando, state in casa, soprattutto se siete diversamente giovani, non buttatevi nel caldo e bevete, idratatevi, importante in questi giorni di super calura. Ciao Cinghia, grazie come sempre per l'assistenza e la regia oggi. Dai Torandelli l'appuntamento domani, ultimi due giorni prima delle vacanze. Wow, wow, wow! E allora sigla, ciao!
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. Quattro serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. Quattro serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.